0: Post the Night. Suoni notturni su Nova Radio.
1: Guarda.

when the penny drops. The one.

night, don't mind.

plötzlich.

0: Because the Night, suoni notturni su Nova Radio.
1: L'otorino non lo sa, cos'è che fa più male?

sul bancone le formiole sembran cani. Mi vengano incontro a corsa e io mi tiro su. Non ce la faccio. Dalla vita stiaffi e vento fra peli lezzi sversati. Guà? E cos'agoma? Mi diano vando dentro d'entrar barre. Sapessero loro vante no passate. Che labbrate. Ripenso a quando da ragazzo otto mi dicevano che non ero buono per il pallone. E io, perché? Perché la testa non t'entra nelle figurine. Prima d'essere sagoma ero perimetro. Certe zazzere quando s'era bimbotti. Chi m'offendeva ora in comune a decide per quell'altri. E io? Puppo. Noto nel rum. Sogno bene. Ma a te? Mi dicevano. Ma a te? Mi diano ora. O voi? Ah già. Vi siete assistemati. Come mi delude e fa politia. Si muove oggi per agguantare domani. Io mi muovo ora. Per ora. E puppo.

0: giovani d'oggi non valgono un cazzo.
1: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.

Che non è tozzina, Marco è lì che delira, lì che delira. 40 messaggi e non si fa viva. Ale va in bagno e si fa una riga. Gli cola dal naso, ansia depressiva. Io sto già in affanno, c'è fila in bagno. Puzza di piscia di tequila, chi è che sta sboccando? Marco che continua a dire, io domani parto. Che finiremo per morire senza fare un cazzo. E poi Ale che gli dice, se ha le palle fallo. Che in fondo attendere la fine è il solo premio in palio. Infatti parli parli, 10 anni che non cambi. È freddo, batti i denti, ora che alziamo i tacchi. Quell'inverno scava dentro, dammi un cavatappi. Beviamo sorsi di silenzio finché siamo sazi. Dimmi, è mai frugato in mezzo ai calcinacci? C'è chi demolisce tutto per tirare avanti. Non vedi, non stai in piedi, dove cazzo scappi? Una vita in equilibrio, prima o poi ci caschi. Hai visto il rischio ai matti, dissociarsi. Continua a stare zitto, non lamentarti. Non ne posso più. Non ne posso più, non ne posso più, non ne posso più. Non ne posso più, non ne posso più, non ne posso più. Non ne posso più, non ne posso più, non ne posso più. Non ne posso più, non esco più, non esco più. Calmati, corri pure scansati. Birra scura e serata, pisciare agli angoli. Prendo la penna, poi mi metto i trampoli. Straccio fogli di ricordi per fare i coriandoli. Chi ci salva chi, da sabati così. Vale attore, salsa lunedì. Sa sa sa sì sì, sa sa sa sì sì. Prendo due sogni da sport, me li incarti sì. Sa sa sa sì sì, sa sa sa sì sì. Lei mi guarda mentre scarto moncheri. I tuoi bracci da ste parti sembra carceri. Le tue ciglia ali di gabbiano pure angeli. Raccolgo i litigi e i tuoi discorsi per ridarteli. Tu prendi i tuoi regali e dopo spaccali. Scattati una foto e dopo ammazzati. Che certi incubi è meglio non ricordarseli. Scattati una foto e dopo ammazzati. Io non voglio ricordarmeli. Anche stasera si fa mattina. In tasca una canna c'è una cartina. Alle spegne una siga in una lattina. Solo facce bianche, occhi rosso deriva. Marco è lì che deliri, beve una cifra. Saranno 6 ore che scrive alla tipa. Lei parla da sola sulla panchina. Ale va in bagno, si fa una riga. Non ne posso più. Non ne posso più, non ne posso più, non ne posso più. Non ne posso più, non ne posso più, non esco più. Non ne posso più, non ne posso più.

0: Tanto è una vita che piove sfiga, tanto è una vita che piove sfiga. Alleva in bagno si fa una riga, tanto è una vita che piove sfiga. In borsa due canne dentro la cibi, tanto è una vita che piove sfiga. Alleva in bagno si fa una riga, tanto è una vita che piove sfiga. Non ne posso più.
1: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ci sarebbe stato un contatto tra Abderrahim Fakir e un'altra persona prima dell'intervento dei poliziotti, durante il quale il 19 luglio scorso ha perso la vita il facchino 43enne. Il TG1 ha mostrato e consegnato in procura uno spezzone del video registrato dalla bodycam che indossava uno dei due poliziotti intervenuti a Bologna. Nelle immagini si vedono le mani degli agenti sia su Fakir che su un altro uomo con la maglietta bianca con cui era venuto a contatto. A questo punto è evidente che i poliziotti devono intervenire a risolvere questa situazione, ha spiegato il legale Gabriele Borghi. Intanto è stata fissata per domani mattina l'autopsia. Gli esami potrebbero rivelare se Fakir aveva delle patologie pregresse e qual era il suo stato psicofisico negli ultimi minuti della sua vita. Sto considerando un attacco massiccio, più grande che mai, sono vicino a prendere una decisione, lo ha detto Donald Trump in un'intervista ad Axios in cui minaccia la ripresa di operazioni militari su larga scala. Secondo il presidente americano Teheran vuole negoziare ma non sarebbe ancora pronto per raggiungere un'intesa. L'accordo sul nucleare con l'Arabia Saudita è strettamente condizionato all'adesione di Riyadh dagli accordi di Abramo, aveva detto in precedenza il capo della Casa Bianca, rivolgendo un nuovo monito agli Houthi e a Teheran dopo gli attacchi contro navi commerciali nel Mar Rosso. Riterremo l'Iran responsabile, ha avvertito Trump, se il gruppo yemenita dovesse ripetere gli attacchi e saranno inflitte gravi punizioni militari ad entrambi. E mentre proseguono gli attacchi incrociati con la 12ª notte di raid americani contro la Repubblica Islamica, il comando militare iraniano torna ad avvertire se gli Stati Uniti dovessero colpire infrastrutture non passerà neppure una goccia di petrolio, ribadendo la chiusura dello stretto. Intanto il Ministero della Difesa del Kuwait fa sapere il valico di frontiera di Abdali tra Kuwait e Iraq è stato preso di mira da droni nemici. Si registrano danni ma nessun ferito. E torna a correre il prezzo del petrolio spinto dalle minacce e dagli attacchi in Medio Oriente. Il Brent supera i $100 al barile per la prima volta da maggio. Avanza anche il greggio americano quotato intorno ai $92 al barile. Chiusura in profondo rosso per le borse europee. Piazza Affari lascia sul terreno il 2,8%. Risale anche la pressione sullo spread BTP Bund che si porta ad 86 punti. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.
4: Nova Radio. Black and Rock.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova stretta del governo per contrastare baby gang, violenza e criminalità giovanile. Il Consiglio dei Ministri ieri ha dato il via libera al DDL che cambia le regole sull'imputabilità dei minori, la cosiddetta norma contro i baby maranza. Oggi l'imputabilità del minore deve essere accertata caso per caso. Con questa norma invertiamo l'onere della prova, ha spiegato in conferenza stampa il ministro della Giustizia Nordio. Chi sbaglia paga, anche se minorenne, ha affermato sui social la premier Giorgia Meloni.
2: Comincio da un principio che noi stiamo cercando di affermare in ogni ambito: chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Per questo abbiamo agito e continuiamo ad agire. Questa norma colpisce soprattutto chi pensa di essere intoccabile, sfrutta i minori come manovalanza per i propri affari, ma serve anche a punire quei ragazzi che pensano di poter fare come vogliono perché sanno che tanto non accadrà loro nulla.
1: Forti critiche arrivano dalle opposizioni. Dopo 6 decreti sicurezza e il decreto Caivano, il governo ammette che la criminalità minorile è aumentata. È la prova del fallimento delle politiche della destra, attacca AVS. Ancora una volta scelgono la strada della propaganda e della repressione, rilancia il PD, e la segretaria Schlein torna a denunciare l'assenza di misure contro il caro prezzi. Sentiamo.
3: Hanno fatto un CDM senza affrontare per un'altra volta il problema della benzina, che è tornata a costare più di 2 euro. Noi abbiamo fatto una proposta concreta: riattivare il meccanismo delle accise mobili per restituire ai cittadini quello che lo Stato sta prendendo come extra gettito IVA per i prezzi della benzina e dei carburanti, che sono schizzati alle stelle. Questi sono i problemi concreti che gli italiani si aspettano che un governo affronti. Basta con la propaganda.
1: 13ª notte consecutiva di raid americani contro l'Iran, colpiti centri di comando militari, depositi di droni e reti di comunicazione. 4 morti e 5 feriti in un attacco missilistico nel sud-ovest del paese. In risposta a Teheran ha colpito con missili una base americana ad Amman, in Giordania. In un quadro geopolitico scosso dalla nuova escalation in Medio Oriente, Trump annuncia una nuova ondata di dazi. In corrispondenza della scadenza di quelli precedenti, scattano da oggi nuove tariffe tra il 10% e il 12,5% sulle importazioni provenienti da 60 paesi, tra cui Unione Europea e Cina. La misura, motiva la Casa Bianca, è determinata dalle preoccupazioni relative al lavoro forzato. Esclusi dai nuovi dazi, petrolio, gas, fertilizzanti e alcuni prodotti alimentari. Nuovi video ricostruiscono gli ultimi attimi di vita di Fakir, morto a Bologna durante un intervento della polizia. Ci sarebbe stato un contatto tra il 43enne e un'altra persona prima dell'intervento degli agenti. Il TG1 ha mostrato e consegnato in procura uno spezzone del video registrato dalla bodycam che indossava uno dei due poliziotti. Intanto è stata fissata per questa mattina l'autopsia. Gli esami potrebbero rivelare se Fakir avesse delle patologie pregresse e quale fosse il suo stato psicofisico negli ultimi minuti di vita. Si indaga sulla morte di un bimbo di 18 mesi deceduto all'ospedale di Catanzaro. Tra le ipotesi, un batterio che avrebbe contagiato anche altri bambini, tutti dello stesso asilo di Tropea, ora posto sotto sequestro. Il servizio è di Laura Carchidi.
4: Sarà l'autopsia a risolvere il giallo della morte di Angelo Pio, deceduto a soli 18 mesi all'ospedale di Catanzaro, dove è stato trasportato d'urgenza dopo che le sue condizioni si erano improvvisamente aggravate. Nello stesso ospedale sono stati ricoverati anche altri 4 bambini che frequentavano il suo stesso asilo a Tropea. 3 di loro sono stati dimessi ieri. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è quella di un'infezione da Clostridium difficile, un batterio che si trasmette per via orofecale. La dirigente scolastica Serena Miceli sostiene che l'infezione sarebbe arrivata dall'esterno. Questa tipologia di batteri, ha spiegato, non si debella con prodotti a base di cloro usati per igienizzare le scuole, ma con quelli a base di acqua ossigenata che normalmente si utilizzano negli ospedali. Il germ potrebbe aver infettato un bambino durante una visita ospedaliera antecedente ai recenti episodi e probabilmente la contaminazione è avvenuta tramite i fasciatoi, dubbi che saranno chiariti con l'esito dell'autopsia. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta.
1: Giornata di possibili disagi per chi viaggia in treno. È scattato alle 21 di ieri sera lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario proclamato da alcuni sindacati autonomi. Fino alle 21 si ferma il personale del gruppo FS, Italo e Trenord. Fasce di garanzia tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21. Aumento dei salari, tutela degli apprendisti e del lavoro notturno, le principali ragioni della protesta. Calcio, a poco più di due mesi dal debutto in Nations League, la nazionale è ancora senza commissario tecnico. Guardiola chiede un super ingaggio, ma resta ancora la prima scelta. Condivisione totale con Maldini e Leonardo, dice Malagò, per la prima volta in Lega. Il servizio di Gianni De Gaetano.
5: La linea programmatica è chiara e definita. Riportare a far splendere l'azzurro. È vero, manca ancora il CT. Pep Guardiola chiede 20 milioni di ingaggio, roba da far impallidire anche Paperone. Ma il nodo non è legato alle esose richieste economiche. Il mister catalano, dicono i ben informati, rimane la primissima scelta. Spiega tutto anche con qualche dettaglio in più Paolo Maldini, il DT del Club Italia, ieri nel primo giorno in Lega.
6: C'è fretta, ma alla fine dentro di noi non c'è questa fretta.
7: Avete individuato quello che potrebbe essere uno dei nostri obiettivi. Abbiamo parlato con Carlo Ancelotti prima di parlare con Pep e sinceramente ci sembrava giusto partire da quelli che ritenevamo migliori al mondo.
5: Insieme a Maldini davanti la Serie A a Milano, anche l'advisor Leonardo, il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, che rimarca la piena sintonia a Via Allegri.
8: Condivisione totale. Loro non faranno mai nulla che non è condiviso con me, io non farò mai nulla che non è condiviso con loro.
5: Dunque tutto quasi ruota intorno a Guardiola, ancora in riflessione. Per il momento rimangono in un cantuccio le alternative Conte, Pirlo e Mancini.
1: Ed è tutto alla parte tecnica. Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Nova Radio Città Futura.
9: Community Radio. Community Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora aggiornamenti, ben trovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Sulla Firenze Pisa-Livorno, 3 km di coda in aumento, un incidente tra Firenze Scandicci e Ginestra Fiorentina in direzione di Livorno. In A1 rallentamenti per un veicolo fermo tra Chiusi e Valdichiana in direzione Firenze. Passiamo all'A11, un mezzo è fermo tra Prato Est e Prato Ovest in direzione di Pisa.

0: Veniamo al traffico ferroviario, un guasto tecnico, un passaggio a livello a San Romano, il 18-341 Firenze-Santa Maria Novella-Grosseto viaggia con 36 minuti di ritardo. Chiudiamo con i lavori a Ponte Alpino a Firenze, da domenica 26 a giovedì 30 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campomarte, Firenze-Rifredi e Firenze-Santa Maria Novella. Con questo è tutto per il momento, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Chi aggredisce, rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Per questo abbiamo agito e continuiamo ad agire. Così la Premier Giorgia Meloni sui social dopo il via libera al DDL che cambia le regole sull'imputabilità dei minori, la cosiddetta norma contro i baby Maranza. Oggi l'imputabilità del minore deve essere accertata caso per caso. Con questa norma invertiamo l'onere della prova, diamo per presupposta la capacità di intendere e di volere, salvo prova contraria, ha spiegato in conferenza stampa il ministro della giustizia Nordio. Forti critiche arrivano dalle opposizioni. Dopo 6 decreti sicurezza e il decreto Caivano, il governo ammette che la criminalità minorile è aumentata. È la prova del fallimento delle politiche della destra, attacca AVS. Ancora una volta l'esecutivo sceglie la strada della propaganda e della repressione invece di affrontare le vere cause del disagio giovanile, rilancia il PD. Prende posizione anche Save the Children. La violenza giovanile rappresenta una sfida complessa che non può essere affrontata prendendo a modello la giustizia degli adulti, mette in luce l'organizzazione. È di 4 morti e 5 feriti il bilancio della 13ª notte di raid statunitensi contro l'Iran, sotto attacco i centri di comando militare e depositi di droni. Negli attacchi di rappresaglia, Teheran ha colpito una base americana ad Amman in Giordania e in Bahrain. Intanto, nelle scorse ore, l'amministrazione Trump ha annunciato una nuova ondata di dazi. In corrispondenza della scadenza di quelli precedenti, scattano da oggi nuove tariffe comprese tra il 10% il 12,5% sulle importazioni provenienti da 60 partner commerciali, tra cui Unione Europea e Cina, esclusi dai nuovi dazi petrolio, gas, fertilizzanti e alcuni prodotti alimentari. Ancora offensive incrociate tra Russia e Ucraina, droni di Kiev hanno colpito all'alba un magazzino vicino a San Pietroburgo, provocando un vasto incendio. Non si registrano vittime. Diverse esplosioni sono state segnalate nella notte anche in varie località della Crimea, inclusa Simferopol, dove un drone ha centrato un magazzino del principale operatore russo dell'e-commerce. Sul fronte opposto, ieri pomeriggio le forze di Mosca hanno bombardato Zaporizhia, almeno 25 feriti, tra cui diversi bambini. Abbiamo due strade per questo inverno: porre fine a questa guerra con la Russia o una nuova escalation, ha affermato il presidente ucraino Zelensky, che la prossima settimana vedrà Trump durante la sua visita negli Stati Uniti. L'incontro sarebbe previsto per il 28 luglio. Possibili disagi per chi viaggia in treno. È scattato alle 21 di ieri sera lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario, proclamato dalle sigle sindacali CUB-SGB. Fino alle 21 si ferma il personale del gruppo FS, Italo e Trenord. Fasce di garanzia assicurate tra le 6 e le 9 e dalle 18 alle 21. Aumento dei salari, tutela degli apprendisti e del lavoro notturno, le principali ragioni della protesta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.
4: Newsbox Estate.
5: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
6: Le 9:04 minuti, un buongiorno a tutte e a tutti da Daniele Bianchini, un ben ritrovati sulle frequenze di Nova Radio in diretta per quest'ultima puntata della settimana del Newsbox Estate, il nostro spazio mattutino della rassegna stampa e degli approfondimenti sull'attualità, la politica e la cultura. Come sempre apriamo però insieme al Consorzio Lamma per farci raccontare quali sono le previsioni meteo per oggi e per il fine settimana, visto che siamo nel venerdì. Grazie a Matteo Rossi per essere con noi, buongiorno.
7: Buongiorno.
6: E allora, questa giornata intanto partiamo dal venerdì, poi se puoi darci anche una mano a dare uno sguardo al fine settimana con gli ascoltatori e le ascoltatrici che sicuramente avranno un occhio di riguardo verso le coste.
7: Sì, allora oggi è una bella giornata, cielo sereno, anche con aria piuttosto secca, venti dal nord-est che rinforzeranno anche un po' nel pomeriggio, temperature in lieve calo rispetto a ieri, le massime non supereranno i 32-33 gradi, però come detto anche aria piuttosto secca, per cui piuttosto gradevole direi. Domani invece cambia la circolazione, i venti si dispongono da sud di nuovo, con quindi aria più umida in arrivo, e aumentano di nuovo le temperature anche fino ai 34-35 gradi. Inizialmente cielo sarà sereno, tra il pomeriggio e la sera è atteso un peggioramento, aumenta la nuvolosità sulle zone costiere, questo preannuncia un peggioramento per la giornata di domenica un tempo soprattutto in mattinata piuttosto perturbato, con temporali sparsi, e poi nel pomeriggio invece più variabile, ma ancora con possibilità di qualche rovescio, migliora sul litorale dal pomeriggio. Le temperature calano sensibilmente domani, con valori intorno ai 27-28 gradi di massima, forse fino a 30 in qualche località, ma insomma un calo deciso delle temperature. Poi settimana nuova, nella prima parte si starà decisamente bene, quindi con temperature non troppo alte, e poi invece è atteso nella fine della settimana prossima una nuova ondata di calore. Questa la vedremo meglio poi nei prossimi giorni. È tutto a voi.
6: Grazie mille a Matteo Rossi, un buon fine settimana a voi dell'AMA, grazie mille davvero come sempre.
7: Grazie a voi.
6: Ogni mattina per aprire questa nostra diretta insieme alle previsioni meteo andiamo però intanto a vedere quelle che sono le principali notizie oggi in edicola, o meglio andiamo proprio a vedere quelle che sono le prime pagine dei quotidiani prima di andare ai nostri approfondimenti tra pochissimo.
4: Newsbox estate.
5: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
6: Partiamo da Repubblica, che apre su Montedomini. Vedrete che questa sarà la notizia principale, ne parleremo anche noi tra poco nel nostro primo approfondimento. Montedomini, affitti brevi in 11 alloggi, altri 39 vuoti pronti a darli al comune. Questo è il virgolettato con cui apre Repubblica oggi, la sua prima pagina fiorentina, la difesa del CDA della SP. La sindaca Funaro prende la palla al balzo, quegli appartamenti possiamo trasformarli in edilizia sociale. Le opposizioni chiedono la commissione d'inchiesta. Questo è il frutto ieri di una conferenza stampa del presidente della ASP Montedomini, che appunto ha spiegato relativamente alla polemica degli ultimi giorni la posizione di Montedomini, dando numeri e un quadro diciamo un po' più chiaro. Ne parleremo tra pochissimo con la consigliera provinciale, consigliera comunale di Firenze Democratica in Palazzo Vecchio, Cecilia Del Re, per capire anche qual è la posizione delle opposizioni in consiglio comunale, che sappiamo, abbiamo letto anche dalla prima pagina di Repubblica, ha chiesto la commissione d'inchiesta su questa vicenda, ma per capire se dalla conferenza stampa di ieri emerge un quadro più chiaro oppure no. Per quanto riguarda invece sempre la prima pagina di Repubblica, notizie di politica, Schlein a Bagnarripoli: vi ringrazio per aver respinto la schedatura delle scuole. Questo è il virgolettato che viene ripreso dalla visita della segretaria nazionale del PD dalla festa dell'unità di Mondeggi ieri nel comune di Bagnarripoli. Passiamo alla prima pagina fiorentina della Nazione, anche qui Montedomini, indagini sul CIN venduto, quindi ci si concentra su uno degli aspetti ancora controversi di questa vicenda. Esposto in procura per il codice identificativo di via Guelfo 81, ottenuto quando ancora non c'era il bando. Fritelli, il presidente di Montedomini: solo il 5% in affitti brevi mi sarei dimesso. Funaro: immobili vuoti per edilizia sociale calmierata. Per quanto riguarda però la fotonotizia di apertura della Nazione, camera con vista, il nostro reportage, una notte nelle case della SP al centro delle polemiche, camera con vista Biancone, pochi servizi, tanti turisti nella palazzina Fusi, e siamo appunto in Piazza della Signoria. Per quanto riguarda poi invece ieri la manifestazione per in Piazza Strozzi lanciata dal centro Centrodestra, il centrodestra per Roggero serve la grazia, pochi al raduno per il gioielliere in carcere per aver ucciso due rapinatori. La mobilitazione in piazza Strozzi lanciata dal centrodestra ieri in sostegno del gioielliere arrestato è stato un mezzo flop, perché poi di fatto, quanto raccontano anche i quotidiani, la partecipazione è stata molto bassa. Brevemente Montedomini anche sulla prima pagina del Corriere Fiorentino: Montedomini parola alla difesa, il presidente Fritelli: su 232 immobili sono 30 quelli in affitto turistico o transitorio. Ne parleremo, come dicevamo, tra poco con Cecilia Del Re. Intanto un attimo di musica, Amelie and the Sniffers, e poi torniamo in diretta sulle frequenze di Nova Radio. Rimanete con noi.

0: Newsbox Estate.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: L'energia di Emily and the Sniffers per rientrare in diretta sulle frequenze di Nova Radio in questo venerdì mattina. Ci voleva un po' una carica per svegliarsi in questa mattinata. Lo facciamo però andando anche a vedere e continuare a commentare la nostra rassegna stampa con la nostra prima ospite. Come già preannunciato, diamo il ben ritrovato sulle nostre frequenze alla consigliera comunale di Firenze Democratica, Cecilia Del Re. Grazie per essere con noi, buongiorno.
3: Salve, buongiorno a voi.
2: Dunque, abbiamo letto i primi titoli oggi, ovviamente dedicati alla vicenda di Montedomini. Dico ovviamente perché da ieri, con la conferenza stampa indetta nel pomeriggio dalla stessa ASP, ci sono state tutta una serie di precisazioni. Sentirei insieme a lei, lo facciamo sentire chiaramente ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, anche un estratto di quella che è stata la margine della conferenza stampa del presidente Frittelli, e poi lo commentiamo insieme.
4: Chi c'entra la sindaca? Cioè, la sindaca svolge un ruolo. Questa non è una società partecipata, te lo dirò fra un po'. Non è una società partecipata, tant'è che ci sono molti membri, alcuni membri del Consiglio Comunale, e alcuni colpevolmente fanno questa affermazione pur venendo da una professione che gli dovrebbe consentire di non fare questi errori, perché fanno gli avvocati, che dicono Montedomini società partecipata. Ma che società partecipata? Montedomini è un'azienda pubblica, una società pubblica, è un ente pubblico non economico. Quindi il rapporto con il comune è un rapporto, sì, nomina all'interno, eccetera, ma non c'è un controllo analogo che hanno tutte le società partecipate. Noi non siamo sottoposti a un controllo analogo, chiaro? Quindi la posizione di Montedomini, se avessi fatto una fesseria, non necessariamente la sindaca dovrebbe dimettersi. Tutto più direbbe: Frittelli, scusa, ti togli dalle scatole, mi hai fatto fare una brutta figura. Perché è una struttura diversa, dove il controllo del comune non è inerente a questa cosa, perché è un po' come l'ASL, è un po' come un soggetto pubblico, completamente diverso e distinto. Questo è motivo di grande confusione, specialmente di politica, dove io francamente ho percepito che mi sono sentito un po' nel mezzo,
2: Ecco, consigliera Del Re, partiamo da questo audio che abbiamo ascoltato, perché diciamo qui si spiega un po' in realtà soltanto uno dei tanti aspetti che poi la vicenda Montedomini si porta dietro, e poi torneremo anche sui numeri che ieri sono stati snocciolati. Partiamo dal discorso di merito e soprattutto del rapporto tra Montedomini e il comune. Sembra quasi che Frittelli voglia intanto parlare per scagionare tutta la parte dell'amministrazione comunale rispetto a quelle che possono essere anche le scelte fatte. Lei come la commenta questa voce?
3: Si arrampica sugli specchi e fa una ricostruzione per cercare di esonerare la sindaca da ogni responsabilità, e che è grottesco, ci faccia dire questo, sia nel merito di quello che dice, perché dice sì, Montedomini non è una partecipata ma è un'azienda pubblica, ma il tema del controllo dipende da chi nomina il consiglio di amministrazione. E voi sapete benissimo che 4 su 5 membri del consiglio di amministrazione sono stati nominati dalla sindaca di Firenze e uno dalla sindaca della città metropolitana di Firenze, che guarda caso coincide, cioè sempre Funaro, sia sindaca di Firenze che città metropolitana di Firenze. Quindi il controllo viene esercitato lo stesso, e per di più è nello statuto nonché nei regolamenti di Montedomini che appunto Montedomini attua gli indirizzi anche insieme all'amministrazione comunale, tant'è vero che nella commissione immobili, che decide addirittura chi aggiudicare le case da dare in locazione, sono presenti il presidente di Montedomini, il direttore di Montedomini, che è di nomina del presidente, ma insomma è sempre una nomina politica di fatto, perché anche nel caso di specie ormai è 12 anni che è la stessa persona, che è persona del partito, insomma ben conosciuta quindi anche dalla sindaca. E poi c'è un delegato dell'assessorato al sociale. Perché c'è un delegato dell'assessorato al sociale? Proprio perché comunque si tratta di un ente che ha determinate finalità sociali e quindi dovrebbe operare in raccordo con l'amministrazione comunale. Dico dovrebbe perché, dicendo ieri Frittelli ora vedrò la sindaca per capire come gestire il patrimonio immobiliare, vuol dire che in questi 2 anni non si sono mai incontrati. Ecco, questo omesso controllo e questo omesso coordinamento è ciò che davvero lascia abbastanza perplessi, ecco, così come lasciano perplesse altre dichiarazioni che sono state fatte dopo, perché sul CIN di Via Guelfo 81 è stato detto che era un CIN preso un anno prima, nel 2024, in quella finestra che si riaprì quando Nardella poi eliminò quella norma e si creò quel vuoto, perché il TAR disse: hai eliminato te la norma dagli strumenti urbanistici, quindi è ovvio che a questo punto la norma non esiste più, cosa che noi all'epoca dicemmo. Ma al di là di questo, allora perché un anno dopo tu, Montedomini, vai a fare un bando per quell'immobile inserendo nel contratto che puoi fare un'attività ricettiva extraalberghiera? Ma se tu eri all'oscuro del fatto che a quell'immobile fosse stato associato un CIN, come ha detto ieri Frittelli, perché nel contratto hai messo che potevi fare un'attività ricettiva extraalberghiera quando ormai sulla base delle normative vigenti era esclusa quella possibilità? Perché se non avevi CIN alla radice non potevi fare attività ricettiva extraalberghiera. Quindi c'è qualcosa che non torna. Ecco, mi sono sembrate tutte dichiarazioni proprio per, come dire, cercare di difendere l'indifendibile, anche sul tema peraltro delle locazioni turistiche. Innanzitutto all'inizio la difesa fu: non ne sapevo nulla. Poi quando è venuto fuori che lui comunque è membro della commissione immobili insieme anche a un delegato dell'assessorato al welfare, allora è arrivata ieri la difesa per la quale in realtà si tratta solo, tra virgolette, di 23 immobili, a noi tra l'altro risulterebbero anche di più, ma insomma attestiamoci a questi 23, e che sono messi a reddito perché poi le entrate vanno sui servizi di Montedomini. Ho capito, ma prendiamo soltanto la palazzina di Via Guelfo 83, che sono 9 appartamenti. Noi abbiamo fatto il calcolo medio di quanto il privato ci ricava in un mese, ed è circa 46.000 euro, e di quanto Montedomini prende in un mese da quell'affitto, sono 9.000 euro. Quindi cioè, ci guadagna il privato, perché Montedomini ha dato quegli appartamenti al prezzo che lo dava a, come dire, a canone calmierato, no? Quindi a persone che non possono permettersi affitti a mercato libero e quindi si rivolgano giustamente a Montedomini per avere una casa. Cioè, perché fai fare una marginalità di questo tipo al privato quando sei un ente il cui patrimonio pubblico deve essere utilizzato per finalità sociali? E se fai attività invece, appunto, come dire, redditizia, allora però falla non coi prezzi dei canoni calmierati per poi far sì che sia un privato a guadagnarci. Quindi ecco, ci sono più cose che non tornano, francamente.
2: La risposta è chiara, soprattutto sul fatto che poi, quindi, diciamo, queste dalla conferenza stampa di ieri non arrivano le risposte o comunque chiarimenti che voi come opposizioni unite chiedevate, visto che anche è arrivata adesso anche addirittura la richiesta di una commissione di inchiesta. Quindi da questo punto di vista si tornerà, immagino, a parlarne, tornerete a portare avanti la necessità e la richiesta di una commissione di inchiesta per fare luce ulteriormente su questa vicenda.
3: Sì, esatto, noi abbiamo predisposto la delibera e la stiamo depositando in modo tale che, ecco, anche il Consiglio Comunale possa discutere di questo tema e possa anche la maggioranza esprimersi, perché io penso che di fronte a una situazione di questo tipo anche i consiglieri di maggioranza stessi hanno bisogno di fare chiarezza, anche perché ha un patrimonio molto ampio, 483 immobili, come viene gestito può fare la differenza, ma soprattutto è poi anche una questione di rispetto verso tutte quelle persone che hanno lasciato degli immobili nel proprio testamento, ma perché venissero utilizzati a favore di persone bisognose. Ecco, l'indignazione in città è altissima e sono sicura che anche i cittadini vicini ai consiglieri di maggioranza chiedono spiegazioni. Ecco, quindi mi auguro che non venga respinta, ma anzi sia l'occasione per approfondire diversi aspetti, diversi passaggi. Abbiamo chiesto un confronto anche con la sindaca, questo per il prossimo consiglio di lunedì, ma invece purtroppo questa richiesta è stata respinta. Ci sono state delle crepe in maggioranza, perché comunque il gruppo di AVS era in difficoltà a respingere questa richiesta, perché anche loro vogliono vederci più chiaro, ma hanno detto: non ora, facciamolo più avanti. Ora martedì poi ci sarà la commissione controllo con, appunto, presidente e direttore di Montedomini, però ecco, quello che abbiamo detto è che non si pensi di scaricare solo su Montedomini e quindi il suo CDA, il direttore in particolar modo, questa situazione, perché ci vuole un'assunzione di responsabilità politica, a maggior ragione in questo caso, perché ricordiamo che da circa 17 anni Funaro è proprio dentro al meccanismo, all'attività di Montedomini, prima come consigliera, poi come vicepresidente, poi per 10 anni come assessore al welfare, quindi diciamo che una presa di posizione da parte sua ci vuole, non può bastare, ah bene, ora il presidente ha fatto chiarezza, andiamo avanti e gli immobili liberi li assegneremo alla BEI. Ecco, come dire, se si pensa che sia un capitolo chiuso, ecco, a noi invece ci pare che la situazione sia grave da più punti di vista, ragion per cui noi continueremo a chiedere un confronto e poi certo a insistere anche per questa commissione d'inchiesta.
2: Grazie mille, chiarissima. Continueremo a seguirla chiaramente anche noi questa vicenda, sentendo un po' le voci di tutti i protagonisti, in attesa anche di avere poi chiaramente il punto di vista dell'amministrazione a livello pubblico, soprattutto in consiglio comunale. Grazie mille alla consigliera Cecilia Del Re per il momento. Una buona
3: Grazie
2: giornata
3: a voi.
2: E un buon fine settimana.
3: Grazie, buona giornata.
2: 9.22, proseguiamo a questo punto anche con uno sguardo alle altre notizie sulle prime pagine dei quotidiani, perché una bella storia, devo dire, che è arrivata un po' a sorpresa anche per quanto mi riguarda, nonostante anche l'attenzione verso certe tematiche, dalla prima pagina del Corriere Fiorentino. Un cimelio che è comparso dal mercato dei Ciompi, l'ex mercato dei Ciompi ormai, diciamo così, che non è più nella piazza dei Ciompi, insomma il mercatino qui vicino alla nostra sede, tra l'altro a pochi passi da qui. Un cimelio che verrà donato alla città e che è stato scovato appunto in uno di questi mercatini. Stiamo parlando dell'uniforme di Potente, l'uniforme da ufficiale scovata appunto nel mercatino. Non è la storia di un ritrovamento di un prezioso manoscritto né di un'opera di arte smarrita, si legge sul Corriere Fiorentino, ma per Firenze quel cimelio ha un valore storico sconfinato, perché 82 anni dopo la sua morte la divisa militare di Potente sarà svelata per la prima volta e messa in mostra a Villa Vogel l'11 agosto nell'anniversario della liberazione della città. Si vede un particolare nella fotonotizia in prima pagina del Corriere Fiorentino dell'etichetta che riporta appunto il nome di Aligi Barducci, in arte poi insomma conosciuto come il nome di battaglia Potente, che fu al capo delle brigate partigiane che liberarono Firenze, salvo poi morire proprio nei giorni della liberazione. Una vera beffa se si pensa insomma per l'importanza del suo ruolo nella liberazione della nostra città dal nazifascismo. Questo cimelio, questa divisa ritrovata di Potente, ci riporta insomma davvero alla sua storia vissuta da ufficiale prima dell'8 settembre e poi che chiaramente dopo l'armistizio lo vide combattere a fianco non dei tedeschi ma in contatto proprio con i partigiani, di cui diventò uno dei massimi esponenti della resistenza fiorentina e non soltanto. L'altra notizia che invece andiamo a ritrovare dalle prime pagine dei quotidiani oggi, torniamo sulla Repubblica, abbiamo detto di Schlein, invece Pagoda delle Cascine è pronta da mesi ma non apre. Qui si va a tornare a parlare di opere in città. La Pagoda delle Cascine aspetta, è pronta da mesi ma non apre. L'associazione che dovrebbe gestirla spiega: dovete sentire il comune, che però per ora non risponde. Il tetto verde spunta tra gli alberi delle cascine, la struttura ormai è finita da mesi ma la stagione della Pagoda, per cui si immaginava un ruolo da protagonista anche per l'estate fiorentina, ancora non decolla. Sono due le realtà che a fine 2025 si erano aggiudicate il bando per la gestione delle attività. Stiamo parlando del Movimento Sportivo Italiano e lo Schicco di Grano. L'associazionismo sportivo da una parte dice: siamo pronti a partire, aspettiamo solo che ci diano il via. Silenzio però da Schicco di Grano, che interpellata rimanda tutto al comune. Da Palazzo Vecchio però per ora non arrivano chiarimenti. Stiamo parlando della Pagoda, proprio all'inizio delle Cascine, poco dopo Piazza Vittorio Veneto, di cui insomma tanti dei fiorentini avranno avuto modo di vedere l'evoluzione dei lavori in quella zona, anche visibile da chi passa dal viale prima del Ponte alla Vittoria, restyling finito ormai da un pezzo. Attendiamo di capire quando effettivamente la pagoda delle Cascine potrà entrare in funzione e diventare evidentemente anche un soggetto al centro del rilancio, comunque della restituzione ad uso pubblico

0: Newsbox Estate.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: E sfumando su Bob Dylan torniamo a parlare di attività che riguardano il nostro mondo dell'Arci e delle associazioni affiliate al mondo dell'Arci. Come detto già, preannunciato, tante iniziative di cui abbiamo già parlato anche negli ultimi giorni, che si svolgeranno anche nei circoli della provincia fiorentina, insieme ai bambini del Sarawi che arriveranno anche a Campi Bisenzio dal 5 al 12 agosto, insieme a Città Visibili con il contenitore Semi di Futuro, che ospiterà appunto un gruppo di bambine e bambini Sarawi. Ne parliamo con Simone Bolognesi, che è presidente dell'associazione Città Visibili APS, che ringrazio per essere con noi. Buongiorno.
3: Buongiorno a tutte e a tutti e grazie dell'opportunità.
2: Ciao Simone, intanto grazie per esserci, e raccontiamo un po' quelle che saranno le tante attività che si svolgeranno dal 5 al 12 di agosto. Intanto partiamo da questo, anche se poi in realtà già ieri eravate impegnati anche in Regione Toscana con un incontro istituzionale. Insomma, è un periodo particolarmente denso di iniziative, perché è quella finestra dell'anno in cui ritornano appunto a svolgersi le visite dei bambini e le bambine Sarawi sul nostro territorio.
3: Sì, esattamente, cioè, i mesi di luglio e agosto sono il periodo in cui la Rete Italiana di Solidarietà con il Popolo Sarawi, in collaborazione con la rappresentanza italiana del Fronte Polisario, organizza l'accoglienza estiva dei piccoli ambasciatori di pace in Italia. Appunto, per 2 mesi trascorrono un periodo ospiti delle associazioni e delle realtà del territorio italiano, che appunto si rendono disponibili per realizzare questo importantissimo progetto politico, probabilmente il principale progetto politico appunto del Movimento Solidale Italiano. Quest'anno noi come Città Visibili torniamo ad accogliere i bambini a Campi Bisenzio, lo facciamo appunto, come è stato detto in premessa, dal 5 al 12 agosto. Sarà una settimana in cui appunto accoglieremo i bambini in collaborazione con l'associazione Urria di Castel Fiorentino, e organizzeremo iniziative varie, incontri istituzionali ma anche occasioni di divertimento e soprattutto opportunità per far conoscere la causa di autodeterminazione del popolo Sarawi alla comunità locale del territorio di Campi Bisenzio.
2: A proposito di questo, ovviamente non cerchiamo di non essere mai ben altristi quando si parla insomma di cause internazionali, però è chiaro che il ripetersi da tanti anni dell'impegno sul nostro territorio da parte di tanti soggetti, di tanti anche comuni sul fronte dell'autodeterminazione del popolo Sarawi, devo dire che negli anni ha portato sicuramente i suoi frutti, almeno quantomeno sul fatto di conoscere nella nostra zona la vicenda dei Sarawi. Forse però non abbastanza, diciamo così, e quindi per questo ha un senso ancora maggiore riuscire a portare queste iniziative sempre più in luoghi pubblici, in luoghi dove le persone possono entrare in contatto con la vicenda dei Sarawi.
3: Assolutamente, assolutamente sì. La causa di autodeterminazione del popolo Sarawi, la lotta

0: popolo va avanti da 50 anni, il progetto di accoglienza estiva in Italia è giunto al 44esimo anno di realizzazione, però ancora purtroppo la soluzione della lotta del popolo sahrawi per la propria autodeterminazione non vede esiti positivi davanti a sé. Quindi è sempre più importante continuare a parlarne, soprattutto perché si rischia altrimenti che cause come queste vengano dimenticate, vengano passate in secondo piano attraverso momenti di normalizzazione. Mi viene a mente un ultimo, tanto per citarne uno che è agli onori della cronaca in questi giorni, il film Odissea di Nolan, che è stato girato a Dahlan, nei territori occupati del Sahara occidentale, e purtroppo anche attraverso operazioni come queste, che chiaramente non vogliamo svilire, non siamo contro l'arte, non siamo contro il cinema, però è bene che chi va al cinema per esempio a vedere questo film sia informato e sappia che quel film è stato girato in un territorio da 50 anni viene occupato dal regime marocchino, e attività anche culturali rischiano appunto di portare alla normalizzazione di un'occupazione contraria al diritto internazionale.
1: È come per capirsi se venisse girato un film in un territorio occupato della Cisgiordania o in una colonia insomma israeliana della Cisgiordania, è questo un po' il concetto.
0: Non è un problema girare un film innanzitutto, non è un problema assolutamente girarlo in un territorio come quello del Sahara occidentale, ma consapevoli che se lo si sta facendo in un territorio occupato, quindi riconoscendo il valore al popolo legittimo titolare di quel territorio, non prendendo accordi con la forza occupante come è stato fatto in questo caso con il regime del Marocco.
1: Infatti il problema non è tanto il luogo, è da quale parte si prendono poi i finanziamenti per girarlo il film, chiarissimo. Ti chiedo un'ultima cosa, per chi volesse avere, appunto visto che stiamo cercando di usare anche il nostro mezzo per diffondere queste iniziative, chi volesse avere informazioni, perché poi insomma stiamo parlando del periodo sicuramente più animato da questo punto di vista, ma l'impegno di Città Visibili ad esempio dura tutto l'anno, chi volesse rimanere aggiornato sulle vostre attività come lo può fare?
0: Sì, grazie di questa opportunità, può seguirci sui nostri canali social Città Visibili, sia su Facebook che su Instagram, saranno tante le opportunità e le occasioni appunto per incontrare i bambini e le bambine sahrawi, sono in Italia appunto già dal 4 luglio, ieri siamo stati già ospiti della regione toscana che ci ha accolti con, come fa tutti gli anni, con la giunta, una rappresentante del consiglio regionale, quindi ci sono tantissime opportunità per venire a incontrare i bambini e per conoscere la causa del popolo sahrawi, quindi invito tutte e tutti a seguirci sui nostri canali social per approfondire e conoscere nel dettaglio il programma dell'accoglienza.
1: Grazie mille Simone Bolognesi, davvero una buona giornata.
0: Grazie a voi, ad arci di nuovo.
1: Ringraziamo Simone Bolognesi, l'invito davvero è quello di continuare a seguire l'attività di Città Visibili sui loro canali social, che sono sempre molto aggiornati e che vi portano anche davvero uno spaccato di una storia, quella del popolo sahrawi, che spesso e volentieri viene un po' sottaciuta se non in concomitanza di iniziative appunto di questo tipo. Chiudiamo adesso invece con un ultimo approfondimento di cultura, andiamo a Campi Bisenzio, in realtà ce l'avamo già anche ora perché buona parte delle iniziative di cui abbiamo parlato con Simone Bolognesi si svolgono proprio al Circolo di Romanetti di Campi Bisenzio. Colpi di teatro, invece parliamo del teatro Teatro Dante Carlo Monni di Campi Bisenzio. Colpi di teatro, dicevamo, di bellezza, di immaginazione per questa nuova stagione che è stata presentata nei giorni scorsi. Ci ascoltiamo a questo proposito la voce di Piero Pelù, consulente artistico del Teatro Dante, tra l'altro ieri grande protagonista anche del concerto dei suoi Lit Fiva al Teatro del al Parco delle Cornacchie alle Cascine, con il tour per i 40 anni di 17 Re, ma sentiamo quello che invece ci ha raccontato in veste appunto di consulente artistico del Teatro Dante Carlo Monni di Campi Bisenzio.
2: Beh, intanto il titolo, colpi di scena, no? Questi colpi che, come si vede dal manifesto, sempre la nostra eroina Louise Brooks, che a distanza di 100 anni è diventata protagonista da 3 anni della nostra stagione, come donna coraggiosa, come donna emancipata e quindi anche come essere umano emancipato. Il teatro è una dimensione che emancipa chi lo fa, ma anche chi lo va a vedere. e questo è il, diciamo, un po' il nostro obiettivo al Damo, con i perseveranti, che non a caso portano questo nome, perché bisogna avere il coraggio di continuare con le proprie idee, soprattutto quando si vanno a toccare dei temi così importanti come la libertà di pensiero. La direttrice artistica ne ha appena parlato, degli articoli della nostra Costituzione, ma anche della Carta dei diritti umani. E questi valori per noi sono fondamentali e il Damo, il teatro Dante Carlo Monni a Campi Bisenzio è un esempio di coraggio e di perseveranza, perché nonostante le difficoltà di budget che abbiamo, riusciamo ogni anno, soprattutto la direttrice artistica vera, Sandra, riusciamo sempre a mettere in piedi un cartellone importante con dei nomi veramente eccitanti, e questa cosa ci riempie d'orgoglio. Riempie d'orgoglio gli artisti che vengono da noi. Ricordiamo che siamo l'unico teatro che ha un muro dove tutti devono firmare, devono lasciare la loro firma, quindi abbiamo un capitale di firme fantastico, possiamo falsificare tutti gli assegni e i budget futuri che vogliamo a nome di chiunque del teatro e del cinema italiano. E il pubblico del Damo è calorosissimo, chiunque ci venga, artista che ci venga a trovare, rimane stupito dal calore che incontra. L'acustica del nostro teatro è meravigliosa e può accogliere qualsiasi tipo di spettacolo, dal teatro al cinema e anche la musica dal vivo, quindi siamo uno spazio decisamente polivalente nel cuore della Piana Fiorentina e siamo orgogliosi di presentarvi questo programma di cui ora vi parleremo nel dettaglio.
1: E con la presentazione appunto della stagione del Teatro Carlo Monni ci fermiamo qua. Grazie per essere stati all'ascolto. L'appuntamento con l'informazione locale di Nova Radio tornerà nel pomeriggio alle 14.05 insieme a Martina Agnoletti, Nova Radio News. Grazie davvero per essere stati ancora all'ascolto su Nova Radio. Da parte di Daniele Bianchini l'augurio di un buon proseguimento di mattinata.
3: Grande estate in musica con Music Pool. Domenica 26 luglio al Parco Mediceo di Pratolino, Peppe Servillo, Natalino Mangalavite e Javier Girotto in concerto con L'Amico di Cordoba, da Piazzolla a Jobim, dal jazz alla canzone d'autore italiana. Una linea continua tra la musica sudamericana e quella mediterranea, evidenziandone la comune anima latina. Lunedì 27 luglio al Teatro Romano di Fiesole, Bobo Rondelli e Nico Gori, Swing Tentet, in concerto. La grande canzone italiana incontra lo swing, un incontro speciale tra due personalità forti e riconoscibili della scena musicale italiana, una reinterpretazione inedita e contemporanea di alcune delle pagine più raffinate della canzone italiana degli anni 50 e 60. Info e biglietti, eventimusicpool.it.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Buongiorno ancora, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. In A1 attenzione, personale su strada, ci sono lavori tra Ronco Bilaccio e Aglio in entrambe le direzioni. Un veicolo fermo sulla A11 tra Montecatini Terme e Pistoia in direzione Firenze. Ci sono code sulla A12 dopo un incidente avvenuto tra Pisa Centro e il bivio con il raccordo A11 Firenze-Pisa in direzione di Genova. Code anche sulla Firenze-Pisa-Livorno per lavori 3 km al momento tra Pontedera Ovest e Montopoli Valdarno in direzione di Firenze. E ricordo che oggi per il traffico ferroviario fino alle 21 è in corso uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS Italiane Italo e Trenord, che sta comportando modifiche e cancellazioni ai servizi. Tutte le informazioni sui nostri canali social. È tutto grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Nuovo tassello del governo contro la criminalità giovanile. Ieri il via libera del Consiglio dei Ministri al disegno di legge che cambia le regole sull'impunibilità dei minori, la cosiddetta norma contro i baby maranza. Oggi deve essere accertata caso per caso, con questa norma invertiamo l'onere della prova, diamo per presupposta la capacità di intendere e di volere, ha spiegato il ministro della giustizia Nordio. Chi aggredisce, chi rapina deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni, ha affermato la premier Meloni. All'attacco le opposizioni, ancora una volta l'esecutivo sceglie la strada della propaganda e della repressione, punta il dito il PD, AVS dal governo deriva autoritaria, interviene anche Save the Children. La violenza giovanile non può essere affrontata prendendo a modello la giustizia degli adulti. È attesa per oggi l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne, morto domenica scorsa a Bologna dopo un fermo di polizia. L'esame medico-legale, affidato ad un pool di esperti, sarà cruciale per stabilire cause, tempi e circostanze del decesso dell'uomo. Intanto emergono nuovi dettagli sui concitati momenti precedenti alla morte. Nelle immagini estratte dalla body cam di uno degli agenti intervenuti e consegnato in procura, si vedono le mani dei poliziotti sia su Fakir sia su un altro uomo con la maglietta bianca con cui era venuto a contatto. A questo punto, sostiene il legale degli agenti, è evidente che i poliziotti devono intervenire e risolvere la situazione. Importante per gli inquirenti sarà anche capire perché l'auto medica sia arrivata solo 30 minuti dopo la chiamata da parte degli agenti. Tragedia all'Aquila, una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza della frazione di Coppito. La giovane allieva maresciallo della scuola ispettori e sovrintendenti è ricoverata in rianimazione all'ospedale San Salvatore a causa dei gravi traumi e morta nella notte. Avviate le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto, al momento non si esclude alcuna ipotesi. E ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
2: In occasione della giornata mondiale della neurologia, celebrata il 22 luglio, accendiamo i riflettori sull'Alzheimer. Lo facciamo con Alessandro Padovani, past president della Società Italiana di Neurologia, al quale chiediamo subito se l'impiego recente dei biomarcatori stia cambiando i tempi della diagnosi.
3: Può essere sicuramente utile nel confermare un sospetto clinico nelle persone che cominciano ad avere disturbi cognitivi, disturbi di memoria o disturbi nelle attività quotidiane. Oggi siamo certi che questi biomarcatori possono aiutare a, soprattutto nelle persone che non hanno disturbi cognitivi, individuare un profilo di rischio.
2: Che cosa possiamo dire riguardo alle nuove opportunità terapeutiche, professore?
3: Le nuove terapie, come disposto dall'AIFA recentemente, hanno certamente un effetto, è un effetto modesto e non vale per tutti. Il beneficio si trova soprattutto in alcuni pazienti con alcune caratteristiche, per cui abbiamo farmaci, probabilmente siamo all'inizio di una strada che richiederà, così come per i tumori, la combinazione di farmaci diversi.
2: È possibile prevenire l'Alzheimer e in che modo?
3: Ci sono diversi fattori che sono stati identificati tutti insieme e permetterebbero di ridurre o di posticipare la malattia di Alzheimer nel 40% dei casi. Il sonno è sicuramente uno dei fattori più importanti, perché attraverso il sonno eliminiamo alcune sostanze, tra cui l'amiloide, il sale, l'ipertensione, il controllo dei fattori di rischio cardiovascolare sono altri, sigarette no, alcol meno possibile e tanta attività fisica.
1: Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio.
5: La sanità in Toscana è sempre più digitale e mette a disposizione dei cittadini un vero e proprio ecosistema di servizi online. Il fascicolo sanitario elettronico consente di consultare referti, ricette, vaccinazioni, cambiare medico e accedere alla televisita per parlare con lo specialista in una stanza virtuale. Con il CUP online si prenotano visite inserendo codice fiscale e numero di ricetta. Si possono visualizzare, spostare o disdire gli appuntamenti. La ricetta elettronica arriva via SMS, mentre con Zero Code si prenotano online prelievi e analisi, scegliendo luogo e data. Anche il buono per celiaci è digitale, grazie al borsellino elettronico. Tutti questi servizi sono disponibili anche da smartphone tramite l'app Toscana Salute, accessibile con SPID o con tessera sanitaria elettronica. Campagna di comunicazione realizzata grazie al sostegno del programma regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027.
0: Stai ascoltando Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora buongiorno, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Sulla 12 ancora 6 km di code per un incidente tra il nodo a 12 raccordo Lucca Viareggio e Pisa Centro in direzione Livorno. Rallentamenti sulla 1, traffico intenso tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico in direzione di Bologna. Mentre in direzione Roma si segnala un veicolo fermo tra Incisa Reggello e Valdarno. Rallentamenti anche sulla 11, traffico intenso tra Prato Ovest e il Bivio con la 1 in direzione di Firenze. E ricordo che fino alle 21 di questo venerdì è in corso uno sciopero nazionale dei treni, personale del gruppo FS Italiana, Italo e Trenord, che sta comportando modifiche e cancellazioni ai servizi. Maggiori informazioni sui nostri canali social. Buon viaggio e tutto, a più tardi.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio Città Futura.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Nuovo tassello del governo contro la criminalità giovanile. Ieri il via libera del Consiglio dei Ministri al disegno di legge che cambia le regole sull'impunibilità dei minori, la cosiddetta norma contro i baby maranza. Oggi deve essere accertata caso per caso, con questa norma invertiamo l'onere della prova, diamo per presupposta la capacità di intendere e di volere, ha spiegato il ministro della giustizia Nordio. Chi aggredisce, chi rapina deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni, ha affermato la premier Meloni. All'attacco le opposizioni, ancora una volta l'esecutivo sceglie la strada della propaganda e della repressione, punta il dito il PD, AVS dal governo deriva autoritaria, interviene anche Save the Children. La violenza giovanile non può essere affrontata prendendo a modello la giustizia degli adulti. È attesa per oggi l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne, morto domenica scorsa a Bologna dopo un fermo di polizia. L'esame medico-legale, affidato ad un pool di esperti, sarà cruciale per stabilire cause, tempi e circostanze del decesso dell'uomo. Intanto emergono nuovi dettagli sui concitati momenti precedenti alla morte. Nelle immagini estratte dalla body cam di uno degli agenti intervenuti e consegnato in procura, si vedono le mani dei poliziotti sia su Fakir sia su un altro uomo. Uomo con la maglietta bianca con cui era venuto a contatto. A questo punto, sostiene il legale degli agenti, è evidente che i poliziotti devono intervenire e risolvere la situazione. Importante per gli inquirenti sarà anche capire perché l'automedica sia arrivata solo 30 minuti dopo la chiamata da parte degli agenti. Tragedia all'Aquila, una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza della frazione di Coppito. La giovane allieva maresciallo della scuola ispettori e sovrintendenti è ricoverata in rianimazione all'ospedale San Salvatore a causa dei gravi traumi e morta nella notte. Avviate le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto, al momento non si esclude alcuna ipotesi. E ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
2: In occasione della giornata mondiale della neurologia, celebrata il 22 luglio, accendiamo i riflettori sull'Alzheimer. Lo facciamo con Alessandro Padovani, past president della Società Italiana di Neurologia, al quale chiediamo subito se l'impiego recente dei biomarcatori stia cambiando i tempi della diagnosi.
3: Può essere sicuramente utile nel confermare un sospetto clinico nelle persone che cominciano ad avere disturbi cognitivi, disturbi di memoria o disturbi nelle attività quotidiane. Oggi siamo certi che questi biomarcatori possono aiutare a, soprattutto nelle persone che non hanno disturbi cognitivi, individuare un profilo di rischio.
2: Che cosa possiamo dire riguardo alle nuove opportunità terapeutiche, professore?
3: Le nuove terapie, come disposto dall'AIFA recentemente, hanno certamente un effetto, è un effetto modesto e non vale per tutti. Il beneficio si trova soprattutto in alcuni pazienti con alcune caratteristiche, per cui abbiamo farmaci, probabilmente siamo all'inizio di una strada che richiederà, così come per i tumori, la combinazione di farmaci diversi.
2: È possibile prevenire l'Alzheimer e in che modo?
3: Ci sono diversi fattori che sono stati identificati tutti insieme e permetterebbero di ridurre o di posticipare la malattia di Alzheimer nel 40% dei casi. Il sonno è sicuramente uno dei fattori più importanti, perché attraverso il sonno eliminiamo alcune sostanze, tra cui l'amiloide, il sale, l'ipertensione, il controllo dei fattori di rischio cardiovascolare sono altri, sigarette no, alcol meno possibile e tanta attività fisica.
1: Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio.
5: WhatsApp. Ultime uscite su Nova Radio.

conoscevamo bene, quando non ci interessava sapere niente. Chi sei, come stai, come stai? Ora dopo questo orgasmo sembra tutto ok e tutto.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora buon viaggio e bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Ancora sulla 12, 4 km di code per l'incidente tra Pisa Centro e Bivio con il raccordo a 11 Firenze-Pisa, direzione Genova. Il traffico è rallentato anche sulla 1, materiali sulla carreggiata tra Arezzo e Valdichiana in direzione Roma e sempre in direzione Roma, mezzi in lento movimento tra Chiusi e Fabro. Spostiamoci sulla variante di Valico, anche qui rallentamenti dopo un incidente tra il Bivio A1 variante e Badia in direzione di Firenze. Passiamo alla Firenze, Pisa-Livorno, materiali sulla carreggiata, rallentamenti tra Vicarello e Lavoria in direzione Firenze. Disagi oggi per quanto riguarda il traffico ferroviario fino alle 21 di questa sera, sciopero nazionale del personale del gruppo FS Italiana, Italo e Trenord, modifiche e cancellazioni ai servizi. Maggiori informazioni sui nostri canali social. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Una grande estate in musica con Music Pool. Domenica 26 luglio al Parco Mediceo di Pratolino, Peppe Servillo, Natalino Mangalavite e Javier Girotto in concerto con L'Amico di Cordoba, da Piazzolla a Jobim, dal jazz alla canzone d'autore italiana. Una linea continua tra la musica sudamericana e quella mediterranea, evidenziandone la comune anima latina. Lunedì 27 luglio al Teatro Romano di Fiesole, Bobo Rondelli e Nico Gori, Swing Tented, in concerto. La grande canzone italiana incontra lo swing, un incontro speciale tra due personalità forti e riconoscibili della scena musicale italiana, una reinterpretazione inedita e contemporanea di alcune delle pagine più raffinate della canzone italiana degli anni 50 e 60. Info e biglietti, eventimusicpool.it.
3: What's up? Ultime uscite su Nova Radio.

0: WhatsApp, ultime uscite su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.
1: I didn't love, baby.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Si allarga la guerra in Medio Oriente dopo la 13ª notte di attacchi statunitensi contro l'Iran. I droni di Teheran questa mattina hanno colpito una base militare americana ad Erbil, nel Kurdistan iracheno. In precedenza missili iraniani avevano bersagliato altre basi USA in Giordania e Kuwait, sirene d'allarme anche in Bahrain. Nella notte raid americani contro i centri di comando militari iraniani e i depositi di droni con un bilancio di 4 morti e 5 feriti. Sullo sfondo del fuoco incrociato, le nuove minacce tra Washington e Teheran, il ministro degli esteri Araghchi ha avvertito che l'intenzione di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire eventuali danni alle navi colpite nel Golfo crea un precedente esplosivo. Il riferimento è alla dichiarazione di Trump, secondo cui, a partire da subito, tutti i danni causati alle navi saranno risarciti con i fondi iraniani che gli USA detengono e controllano. Allarme incendi in Francia e Spagna a causa dell'ondata di caldo estremo che sta coinvolgendo l'Europa meridionale, causando l'evacuazione complessiva di circa 30.000 persone. A Cap Ferré, nella costa atlantica vicino Bordeaux, circa 400 persone hanno lasciato in barca la penisola a causa di un rogo che ha mandato in fumo quasi 9.000 ettari di vegetazione. Nel paese iberico, dichiarato lo stato di emergenza nella regione di Madrid e nella provincia di Avila. Al via oggi il primo grande esodo di quest'estate 2026. Sarà un fine settimana da bollino rosso sulle strade con ben 27 milioni di veicoli in viaggio. Viabilità Italia prevede una situazione complicata soprattutto oggi pomeriggio, domani mattina e domenica pomeriggio, e in vista dell'aumento del traffico ANAS ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Da oggi fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi. E gli italiani si trovano a fare i conti anche con il caro carburanti, spinti dalla risalita del prezzo del petrolio. In 3 settimane, denuncia il Codacons, che cita i nuovi dati diffusi dal Mimit, il prezzo medio del gasolio è salito di 27,9 centesimi sulla rete ordinaria, con un'impennata che sfiora il più 15%, e di 26 centesimi in autostrada. Non va meglio per la benzina, rincarata negli ultimi 21 giorni di 16,5 centesimi. Ci ha pensato a lungo, ma nella notte è arrivato il no di Guardiola alla proposta di diventare commissario tecnico della nazionale. Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento, ha detto il catalano, che già al termine del decennio alla guida del City aveva da tempo palesato l'intenzione di prendersi un periodo di pausa. Adesso, in casa Italia, sembra essere questione di ore l'investitura di Andrea Pirlo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Il 18 e 19 e dal 23 al 26 luglio torna Passi, Musica e Parole, il Festival Lento d'Appennino. Immerso nell'area demaniale Gioco Casaglia, tra boschi secolari e fiumi, il paesaggio stesso si trasforma in un palcoscenico naturale. Un viaggio unico tra gli splendidi scenari del rifugio Casa al Giogo, la Badia di Moscheta, il rifugio I Ghiacci e, il primo fine settimana, il rifugio La Serra. Ti aspettano concerti, escursioni guidate, letture sotto gli alberi ed eventi speciali in rifugio per ritrovare il tuo tempo. Passi, Musica e Parole, il 18 e 19 e dal 23 al 26 luglio. Cerca il programma completo sui canali social.
4: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora buon viaggio e bentrovati da Finanza Smart, Mauro Ciutini in studio. Sulla 12 ancora code dopo un incidente tra il raccordo Lucca Viareggio e Pisa Centro in direzione Livorno. Code per lavori sulla Firenze e Pisa Livorno tra Ponte della Ovest e Montopoli Valdarno, 2 km in direzione di Firenze. Rimaniamo sulla strada di grande comunicazione, materiali dispersi sul bivio SGC Fipili e Ponte della Ovest in direzione di Firenze. Spostiamoci adesso sulla 1 dove tra Barberino di Mugello e Calenzano il traffico è intenso in direzione di Firenze. Probabili rallentamenti anche sulla variante di Valico per un veicolo fermo tra Aglio e Firenzuola alla direzione Bologna. Per i treni un guasto agli impianti tra Tassignano e Porcari. Il primo treno coinvolto, il regionale 34086 Firenze-Pistoia, viaggia con 51 minuti di ritardo. Ci fermiamo per il momento, grazie alla Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. A più tardi.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio.

0: Agenda CESVOT. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
1: Torna a Grosseto dal 5 al 9 agosto Festa Ambiente, il festival nazionale organizzato da Lega Ambiente dedicato a musica, cultura e sostenibilità. Tra gli artisti che si esibiranno sul palco, Bobo Rondelli, Ginevra Di Marco, Ascanio Celestini e Nada. Tutte le serate sono a ingresso gratuito, info su festambiente.it. L'associazione IAU organizza il 12 e il 13 settembre al Fantastic Garden di Sesto Fiorentino un evento dedicato alle sfide relazionali tra genitori e figli. L'iniziativa prevede incontri guidati da professionisti del settore con lavori di gruppo per gli adulti, attività ludiche per i bambini ed una cena comunitaria nella serata di sabato. L'associazione Surus cerca volontari per il riordino della libreria solidale a Massa. Per info, segreteria chiocciolasurus.it.
0: Agenda CESVOT. Gli appuntamenti del volontariato toscano.

0: Stai ascoltando Nova Radio,
1: Real Radio.
2: C'è un sole caldo e bianco a colazione, ma tu hai l'aria di chi partirà, mentre lei rammenda ogni stagione con quel che è stato e quello che sarà. Dice che sbaglio i calci di rigore, che fumo troppo, perché si sa che se sei nato baro o giocatore

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buon viaggio e bentrovati ancora da Firenze Smart, Mauro Ciutini e studio. Partiamo con una coda di 3 km dopo un incidente avvenuto sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Montelupo Fiorentino e lo svincolo di Empoli in direzione Livorno. Sempre sulla Fipili c'è una coda all'uscita di Lastra Signa da Firenze. Spostiamoci sulla 1, materiali dispersi, rallentamenti tra Monte San Savino e Arezzo in direzione di Firenze. Sulla 12 una coda per traffico intenso alla barriera di Rosignano verso Rosignano Sud. Ricordo inoltre che fino alle 21 di questo venerdì è in corso uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. Ritardi quindi sui treni, modifiche e cancellazioni. Maggiori informazioni li trovate sui nostri canali social. Per il momento è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Si allarga la guerra in Medio Oriente dopo la 13ª notte di attacchi statunitensi contro l'Iran. I droni di Teheran questa mattina hanno colpito una base militare americana ad Erbil, nel Kurdistan iracheno. In precedenza missili iraniani avevano bersagliato altre basi USA in Giordania e Kuwait, sirene d'allarme anche in Bahrain. Nella notte raid americani contro i centri di comando militari iraniani e i depositi di droni con un bilancio di 4 morti e 5 feriti. Sullo sfondo del fuoco incrociato, le nuove minacce tra Washington e Teheran. Il ministro degli esteri Araghchi ha avvertito che l'intenzione di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire eventuali danni alle navi colpite nel Golfo crea un precedente esplosivo. Il riferimento è alla dichiarazione di Trump, secondo cui, a partire da subito, tutti i danni causati alle navi saranno risarciti con i fondi iraniani che gli USA detengono e controllano. Allarme incendi in Francia e Spagna a causa dell'ondata di caldo estremo che sta coinvolgendo l'Europa meridionale, causando l'evacuazione complessiva di circa 30.000 persone. A Cap Ferré, nella costa atlantica vicino Bordeaux, circa 400 persone hanno lasciato in barca la penisola a causa di un rogo che ha mandato in fumo quasi 9.000 ettari di vegetazione. Nel paese iberico, dichiarato lo stato di emergenza nella regione di Madrid e nella provincia di Avila. Al via oggi il primo grande esodo di quest'estate 2026. Sarà un fine settimana da bollino rosso sulle strade con ben 27 milioni di veicoli in viaggio. Via Mobilità Italia prevede una situazione complicata, soprattutto oggi pomeriggio, domani mattina e domenica pomeriggio. E in vista dell'aumento del traffico, ANAS ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Da oggi fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi. E gli italiani si trovano a fare i conti anche con il caro carburanti, spinti dalla risalita del prezzo del petrolio. In 3 settimane, denuncia il Codacons, che cita i nuovi dati diffusi dal Mimit, il prezzo medio del gasolio è salito di 27,9 centesimi sulla rete ordinaria, con un'impennata che sfiora il più 15%, e di 26 centesimi in autostrada. Non va meglio per la benzina, rincarata negli ultimi 21 giorni di 16,5 centesimi. Ci ha pensato a lungo, ma nella notte è arrivato il no di Guardiola alla proposta di diventare commissario tecnico della nazionale. Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento, ha detto il catalano, che già al termine del decennio alla guida del City aveva da tempo palesato l'intenzione di prendersi un periodo di pausa. Adesso, in casa Italia, sembra essere questione di ore l'investitura di Andrea Pirlo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community
3: Radio. Nova Radio News, estate. Notizie da Firenze e dalla Toscana.
4: Sono le 14.08, torniamo in onda con le notizie, il Nova Radio News, e torniamo in onda sulla questione Montedomini. Non si placa infatti la polemica intorno a Montedomini, nemmeno dopo la conferenza stampa di ieri nella quale il presidente della SP, Antonio Frittelli, ha reso un quadro complessivo sulla situazione delle 232 unità immobiliari di proprietà. Di queste, 78, pari al 34%, sono ad uso sociale, ovvero per persone in situazioni di disagio o date ad associazioni, ed è di gran lunga la percentuale più alta, ha spiegato ieri Frittelli. Gli appartamenti locati ad uso abitativo non residenziale, ha poi specificato, sono 30, 23 hanno il CIN e 12 svolgono attività turistico-ricettiva come bed and breakfast, e 11 affitti brevi che sono stati richiesti quando potevano essere concessi, e molti di questi risalgono al 2023. Per quanto riguarda il resto, 38, il 16%, ovvero sono locati a persone fisiche attraverso il 4+4, 30 ad uso artigianale e commerciale, inclusi ristoranti e bar, 39 appartamenti e unità immobiliari sono liberi, 14 quelli invece inseriti nel piano delle alienazioni e i restanti per sedi istituzionali con appartamenti beni immobili. Numeri e precisazioni che però non soddisfano la consigliera comunale di Firenze Democratica Cecilia Del Re, che a Nova Radio stamani conferma la volontà da parte dell'opposizione in Palazzo Vecchio di richiedere una commissione d'inchiesta sulla vicenda. Sentiamo appunto Del Re su questo.
5: Noi abbiamo predisposto la delibera e la stiamo depositando in modo tale che, ecco, anche il Consiglio Comunale possa discutere di questo tema e possa anche la maggioranza esprimersi, perché io penso di fronte a una situazione di questo tipo anche i consiglieri di maggioranza stessi hanno bisogno di fare chiarezza, anche perché ha un patrimonio molto ampio, 483 immobili, come viene gestito può fare la differenza, ma soprattutto è poi anche una questione di rispetto verso tutte quelle persone che hanno lasciato degli immobili nel proprio testamento, ma perché venissero utilizzati a favore di persone bisognose. Ecco, l'indignazione in città è altissima e sono sicura che anche i cittadini vicini ai consiglieri di maggioranza chiedono spiegazioni, ecco. Quindi mi auguro che non venga respinta, ma anzi sia l'occasione per approfondire diversi aspetti, diversi passaggi. Abbiamo chiesto un confronto anche con la sindaca, questo per il prossimo consiglio di lunedì, ma invece purtroppo questa richiesta è stata respinta. Però ecco, quello che abbiamo detto è che non si pensi di scaricare solo su Monte Domini e quindi il suo CDA, il direttore in particolar modo, ecco, questa situazione, perché ci vuole un'assunzione di responsabilità politica.
4: E queste le parole di Del Re, che ha risposto anche a Frittelli, che si è appunto lanciato in una difesa della figura della sindaca. Sentiamo innanzitutto l'audio di Antonio Frittelli, presidente di Monte Domini.
6: Che c'entra la sindaca? Cioè, la sindaca svolge un ruolo. Questa non è una società partecipata, ve lo dirò fra un po'. Non è una società partecipata. Tant'è che ci sono molti membri, alcuni membri del Consiglio Comunale, e alcuni colpevolmente fanno questa affermazione pur venendo da una professione che gli dovrebbe consentire di non fare questi errori, perché fanno gli avvocati, che dicono Monte Domini società partecipata. Ma che società partecipata? Monte Domini è un'azienda pubblica, una società pubblica, è un ente pubblico non economico. Quindi il rapporto con il comune è un rapporto, sì, nomina all'interno, eccetera, ma non c'è un controllo analogo che hanno tutte le società partecipate. Noi non siamo sottoposti a un controllo analogo, chiaro? Quindi la posizione di Monte Domini, se avessi fatto una fesseria, non necessariamente la sindaca dovrebbe dimettersi. Tutto più direbbe Frittelli, scusa, ti togli dalle scatole. Mi hai fatto fare una brutta figura, perché è una struttura diversa dove il controllo del comune non è inerente a questa cosa, perché è un po' come l'ASL, è un po' come un soggetto pubblico completamente diverso e distinto. Questo è motivo di grande confusione, specialmente di politica, dove io francamente ho percepito che mi sono sentito un po' nel mezzo,
4: E sentiamo su questo la risposta di Cecilia Del Re.
5: Che arrampica sugli specchi e fa una ricostruzione per cercare di esonerare la sindaca da ogni responsabilità, e che è grottesco, ci faccia dire questo, sia nel merito di quello che dice, perché dice sì, Monte Domini non è una partecipata, ma è un'azienda pubblica. Ma il tema del controllo dipende da chi nomina il consiglio di amministrazione. E poi sapete benissimo che 4 su 5 membri del Consiglio di amministrazione sono stati nominati dalla sindaca di Firenze e uno dalla sindaca della città metropolitana di Firenze, che guarda caso coincide, cioè sempre Funaro, sia sindaca di Firenze che città metropolitana di Firenze. Quindi il controllo viene esercitato lo stesso, e per di più è nello statuto, nonché nei regolamenti di Monte Domini, che appunto Monte Domini attua gli indirizzi anche insieme all'amministrazione comunale, tant'è vero che nella commissione immobili, che decide addirittura chi aggiudicare le case da dare in locazione, sono presenti il presidente di Monte Domini, il direttore di Monte Domini, che è di nomina del presidente, ma insomma è sempre una nomina politica di fatto, perché anche nel caso di specie ormai è 12 anni che è la stessa persona, che è persona del partito, insomma ben conosciuta quindi anche dalla sindaca, e poi c'è un delegato dell'assessorato al sociale. Perché c'è un delegato dell'assessorato al sociale? Proprio perché comunque si tratta di un ente che ha determinate finalità sociali e quindi dovrebbe operare in raccordo con l'amministrazione comunale. Dico dovrebbe perché, dicendo ieri Frittelli ora vedrò la sindaca per capire come gestire il patrimonio immobiliare, vuol dire che in questi 2 anni non si sono mai incontrati. Ecco, questo omesso controllo e questo omesso coordinamento è ciò che davvero lascia abbastanza perplessi, ecco, così come lasciano perplesse altre dichiarazioni che sono state fatte dopo, perché sul CIN di Via Guelfo 81 è stato detto che era un CIN preso un anno prima, nel 2024, in quella finestra che si riaprì quando appunto Nardella poi eliminò quella norma e si creò quel vuoto, perché il TAR disse: hai eliminato te la norma dagli strumenti urbanistici, quindi è ovvio che a questo punto la norma non esiste più, cosa che noi all'epoca dicemmo. Ma al di là di questo, allora perché un anno dopo tu, Montedomini, vai a fare un bando per quell'immobile inserendo nel contratto che puoi fare un'attività ricettiva extraalberghiera? Ma se tu eri all'oscuro del fatto che a quell'immobile fosse stato associato un CIN, come ha detto ieri Frittelli, perché nel contratto hai messo che potevi fare un'attività ricettiva extraalberghiera quando ormai sulla base delle normative vigenti era esclusa quella possibilità? Perché se non avevi CIN alla radice non potevi fare attività ricettiva extraalberghiera. Quindi c'è qualcosa che non torna. Ecco, mi sono sembrate tutte dichiarazioni proprio per, come dire, cercare di difendere l'indifendibile.
4: E andiamo avanti con una notizia di cronaca che è appena arrivata: un frontale con un camion in Kenya è costato la vita ad una turista italiana, Sydney Serpetri, fiorentina di 52 anni. Secondo le prime ricostruzioni rese all'ANSA, la donna viaggiava con il marito e il figlio da Mombasa verso Malindi. Fatale l'impatto con il mezzo proveniente dalla corsia opposta. Insieme alla donna è deceduto anche l'autista keniano, mentre il marito e il figlio ricoverati in ospedale a Mombasa non sono in gravi condizioni. L'ambasciata d'Italia a Nairobi si è immediatamente attivata per prestare ogni assistenza e segue la vicenda in contatto con la famiglia e con l'ospedale dove si trovano i due connazionali. Andiamo avanti e parliamo di Tari con una nota che arriva dalla UIL Toscana. Ieri è stato approvato il piano economico finanziario 2026-2029, un documento che definisce i costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti della TO Toscana Centro, la zona che corrisponde alle province di Firenze, Prato e Pistoia. Tale documento vede un aumento dei costi che verranno sostenuti dai comuni, aumentando la Tari. Come UIL Toscana ci opponiamo fermamente, non è possibile continuare a scaricare i costi sui cittadini, già provati da mesi di inflazione, da speculazione e da una situazione di incertezza generale a livello globale. I lavoratori ed i pensionati non possono essere i bancomat degli enti locali, lo dichiarano Paolo Fantappie, segretario generale della UIL Toscana, e Claudia Tolomei, segretaria confederale UIL Toscana. Pensavamo che con la nascita della multi-utility Plures si potesse invertire il paradigma precedente, creando le condizioni per migliori servizi e minori costi verso la cittadinanza, affermano. Invece ci chiediamo a cosa servono queste grandi strutture operative se poi si continua a non eccellere nei servizi, nel contenimento dei costi per le nostre comunità. Quindi insomma, questa la affermazione che arriva su questo aumento dei costi per i rifiuti. Continuiamo parlando di Stadio Franchi con una nota che è appena arrivata dal Comune di Firenze. Al via la conferenza dei servizi per valutare la proposta della Fiorentina. La giunta comunale di Firenze ha approvato oggi una delibera di indirizzo con cui prende atto dell'avvio del procedimento relativo alla proposta presentata da ACF Fiorentina, conferma il percorso della candidatura di Firenze a UEFA Euro 2032 e impartisce gli indirizzi necessari a garantire il completamento della riqualificazione dello stadio. La delibera conferma un percorso articolato su due direttrici che procedono parallelamente: da un lato il procedimento previsto dalla normativa sulla proposta presentata da ACF Fiorentina, dall'altro le attività necessarie alla conferma della candidatura della città di Firenze a ospitare appunto gli europei del 2032, garantendo in ogni caso il completamento dell'intervento di riqualificazione dello stadio. In attuazione della delibera di indirizzo già approvata dall'amministrazione, la proposta viene esaminata con la prima seduta della conferenza dei servizi preliminare svoltasi il 14 luglio scorso. È stato avviato il percorso istruttorio previsto dalla normativa. Entro 60 giorni previsti dalla legge saranno valutati tutti gli elementi della proposta presentata dalla società. E Poi a quel punto vedremo quali saranno le decisioni prese e cosa emergerà dalla conferenza di servizi. Continuiamo parlando di carcere, invece andiamo a Pisa. La coalizione della sinistra radicale pisana ha depositato oggi un formale esposto al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Toscana Nord-Ovest e ai NAS, richiedendo una presa in carico della situazione e l'individuazione di strategie risolutive a fronte della drammatica situazione all'interno della casa circondariale Don Bosco di Pisa. La decisione, spiega la forza politica, è stata presa dopo i sopralluoghi istituzionali delle scorse settimane, a partire dalla garante dei diritti delle persone private della libertà e dopo la lettera dei detenuti pubblicata dalla stampa, nella quale sono state denunciate condizioni igienico-sanitarie e tramurarie e degradanti. Oggi al Don Bosco, aggiunge Giulia Contini, capogruppo di diritti in comune, la salute pubblica e il benessere psicofisico sono messi concretamente a repentaglio dal peggioramento di criticità come il sovraffollamento insostenibile, con 306 detenuti presenti a fronte di una capienza regolamentare di 199 posti, numero aggravato dai recenti trasferimenti che rende ancora più lesive della dignità umana le questioni dei bagni a vista delle carenze di servizi come le docce, tra le altri fattori di degrado, presenza di muffa, infiltrazioni d'acqua e un microclima insalubre, emergenza igienica con infestazioni di scarafaggi e cimici sia negli spazi detentivi che negli spazi comuni. E questa, insomma, la situazione del Don Bosco, come sappiamo, sono situazioni ricorrenti per quanto riguarda tutta la edilizia carceraria e soprattutto qui a Firenze, situazioni che conosciamo bene con lo stato in cui si trova il carcere di Sollicciano. Parlavamo prima di tassa dei rifiuti, adesso parliamo invece di accise, con le parole di Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, che ha parlato a margine di un evento, la festa dell'unità a Bagno a Ripoli a Firenze, criticando il governo che ha fatto un consiglio dei ministri senza affrontare per un'altra volta il problema della benzina. Sentiamo le parole di Schlein.
7: Ci rendiamo conto che hanno fatto un CDM senza affrontare per un'altra volta il problema della benzina, che è tornata a costare più di 2 euro. Questi sono i problemi concreti che gli italiani si aspettano che un governo affronti. Basta con la propaganda. Noi abbiamo fatto una proposta concreta: riattivare il meccanismo delle accise mobili per restituire ai cittadini quello che lo Stato sta prendendo come extra gettito IVA per i prezzi della benzina e dei carburanti, che sono schizzati alle stelle. Abbiamo un problema sulla benzina, abbiamo un problema sul gasolio. Ci sono milioni di italiani che dovranno farci conti, anche perché dovranno fare vacanze più brevi, quelli che stanno partendo, quelli che lavorano ogni giorno prendendo la macchina. Insomma, abbiamo fatto una proposta concreta, chiediamo al governo di Giorgia Meloni di ascoltarlo, ascoltare questa proposta, attivare le accise mobili e riuscire a restituire ai cittadini una parte di quello che lo Stato sta prendendo di più per effetto del rincaro delle benzine, che non dimentichiamo dipende dal fatto che la guerra ha ricominciato a infuocare il Medio Oriente, e anche su questo il governo non ha trovato il modo di dire nulla. Si sono richiusi nel silenzio, probabilmente perché temono altre sfuriate di Trump. Noi anche questa sera, da Bagno a Ripoli, da questa storica festa dell'unità, ribadiremo che il miglior programma per qualunque governo è riuscire a attuare in fondo la nostra Costituzione, che ha anche un articolo 11 molto importante, che dice che l'Italia ripudia la guerra, e ci vorrebbe un governo che si ricordi che questo è scritto nella Costituzione e che faccia e dica qualcosa per porre fine a questi conflitti, ma che anzitutto si preoccupi dei problemi concreti degli italiani. Basta con la propaganda.
4: Continuiamo parlando invece di altri temi, parliamo di Ponte Alpino. Torna lo stop al traffico ferroviario a Firenze per i lavori dal 27 al 30 di luglio, e con questo anche il piano straordinario di assistenza ai viaggiatori, coordinato dalla Protezione Civile Comunale con il supporto delle associazioni di volontariato convenzionate, dedicato ai passeggeri dei treni regionali dell'alta velocità nelle stazioni di Santa Maria Novella e Campo di Marte, già effettuato nella interruzione di inizio luglio, prevede una serie di attività pensate per agevolare gli spostamenti dei viaggiatori. Il servizio sarà articolato su 2 turni giornalieri, dalle 8 alle 14 e dalle 14 alle 20, con l'attivazione fino a 8 postazioni operative distribuite nei principali punti di accesso, uscita e interscambio delle 2 stazioni ferroviarie, 4 a Campo di Marte e 4 a Santa Maria Novella, di cui 2 attivabili all'occorrenza in base delle esigenze operative. Saranno presenti 4 dipendenti della protezione Protezione Civile del Comune di Firenze, un responsabile del Centro Operativo Territoriale e un suo delegato o un suo delegato con funzioni di coordinamento, oltre che volontari. Il personale volontari accompagneranno quindi i viaggiatori nelle operazioni di salita e discesa dai treni, forniranno indicazioni sui percorsi per raggiungere i binari, le fermate delle navette predisposte da Ferrovie dello Stato, le aree sosta di taxi, le fermate degli autobus e della tranvia, confermata anche la distribuzione di bottiglie d'acqua ai passeggeri che ne avranno necessità anche viste le alte temperature del periodo, con particolare attenzione alle persone più fragili, e questo è il punto. Continuiamo parlando invece della presenza dei bambini Sahrawi quest'estate in Toscana. Sono 31 accolti nell'ambito dei programmi di solidarietà con il popolo Sahrawi promossi da comuni e associazioni prevalentemente dell'area fiorentina. Ieri mattina i piccoli ambasciatori di pace Sahrawi e i loro accompagnatori sono stati ricevuti a Palazzo Strozzi Sacrati, sede della presidenza della regione toscana, insieme alla delegazione istituzionale della Repubblica Araba Sahrawi Democratica, in visita in Italia nell'ambito del progetto di accoglienza estiva. Da segnalare anche le iniziative dal 5 al 12 agosto che Città Visibili APS con il contenitore Semi di Futuro promuove insieme al gruppo di bambine e bambini Sahrawi ospiti a Campi Bisenzio. Proprio con Simone Bolognesi di Città Visibili abbiamo parlato stamattina per Newsbox.
8: A luglio e agosto sono il periodo in cui la rete italiana di solidarietà con il popolo Sahrawi, in collaborazione con la rappresentanza italiana del fronte polisario, organizza l'accoglienza estiva dei piccoli ambasciatori di pace in Italia. Appunto, per due mesi trascorrono un periodo ospiti delle associazioni e delle realtà del territorio italiano che appunto si rendono disponibili per realizzare questo importantissimo progetto politico, probabilmente il principale progetto politico appunto del Movimento Solidale Italiano. Quest'anno noi come Città Visibili torniamo ad accogliere i bambini a Campi Bisenzio, lo facciamo appunto come è stato detto in premessa dal 5 al 12 agosto, sarà una settimana in cui appunto accoglieremo i bambini in collaborazione con l'associazione Urria di Castel Fiorentino e organizzeremo iniziative varie, incontri istituzionali ma anche occasioni di divertimento e soprattutto opportunità per far conoscere la causa di autodeterminazione del popolo Sahrawi alla comunità locale del territorio di Campi Bisenzio e dei comuni.
4: E dei comuni limitrofi, appunto, diceva Simone Bolognesi di Città Visibili. Ovviamente di questi temi noi ci occupiamo tutto l'anno. Continuiamo con le segnalazioni che vi facciamo in chiusura delle pastasciutte antifasciste. Tornano anche per questo fine settimana nei circoli arci di Firenze e provincia gli appuntamenti con le pastasciutte antifasciste organizzata in ricordo della festa promossa il 25 di luglio 1943 a Campegine dalla famiglia Cervi per la caduta del fascismo. Vi segnaliamo alcuni appuntamenti già stasera, vi ricordo che trovate tutto sui canali social di Arci Firenze ma anche su www.arcifirenze.it. Stasera alla Casa del Popolo Rita Atria al Vingone ma anche al Circolo Arci Mancini di Carcheri, pastasciutta antifascista. Sabato 25 sempre fuori Firenze a San Casciano, a Impruneta e a Castagno d'Andrea pastasciutta antifascista ma anche altri eventi di contorno. E poi sempre sabato all'SMS di Peretola e al Circolo Arci di Barberino di Mugello a Serpiolle, alla Casa del Popolo il Padule a Sesto Fiorentino e poi anche al Circolo Arci Rinascita di 72 di San Francesco di Pelago, sempre sabato le pastasciutte antifasciste. Tanti altri appuntamenti, vi invito a consultare appunto l'agenda dedicata sul sito arcifirenze.it. Chiudiamo con questa segnalazione e chiudiamo davvero ascoltandoci anche Queens of the Stone Age con Easy Street.

0: Sulle note di Easy Street dei Queens of the Stone Age ci salutiamo davvero, non prima di avervi ricordato che abbiamo ancora qualche biglietto in palio, pochissimi, per il concerto di Joan Tile questa domenica al Teatro Romano di Fiesole. Scriveteci al 366 10 14 094, il numero WhatsApp di Nova Radio, per vincere questi biglietti omaggio. Ne mancano ancora pochissimi, avete tempo, un'oretta all'incirca per scriverci al 366 10 14 094 e andare a vedere Joan Tile gratuitamente questa domenica al Teatro Romano di Fiesole. Buon ascolto da Martina Agnoletti e ovviamente ci ritroviamo lunedì dalle 9 con Newsbox e dalle 2 con Nova Radio News.
1: Una grande estate in musica con Music Pool. Domenica 26 luglio al Parco Mediceo di Pratolino, Peppe Servillo, Natalino Mangalavite e Javier Girotto in concerto con L'Amico di Cordoba, da Piazzolla a Jobim, dal jazz alla canzone d'autore italiana. Una linea continua tra la musica sudamericana e quella mediterranea, evidenziandone la comune anima latina. Lunedì 27 luglio al Teatro Romano di Fiesole, Bobo Rondelli e Nico Gori, Swing Tentet, in concerto. La grande canzone italiana incontra lo swing, un incontro speciale tra due personalità forti e riconoscibili della scena musicale italiana, una reinterpretazione inedita e contemporanea di alcune delle pagine più raffinate della canzone italiana degli anni 50 e 60. Info e biglietti, eventimusicpool.it.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio, con la variante di Valico verso Bologna, e rallentamenti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. Code a tratti per traffico intenso anche in A12 tra Pisa Centro e l'allacciamento con la 15 in direzione Genova. In A15 invece, a causa di lavoro, 3 km di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Treni, si ricorda che fino alle 21 di stasera è in corso uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario, con i treni che potranno subire cancellazioni o variazioni. I servizi essenziali saranno garantiti dalle 18 alle 21. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Nova Radio Città Futura.
5: Radio in Network.

Distance.

Yes.

Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

il 18 e 19 e dal 23 al 26 luglio torna Passi Musica e Parole, il festival lento d'Appennino. Immerso nell'area demaniale Giogo Casaglia, tra boschi secolari e fiumi, il paesaggio stesso si trasforma in un palcoscenico naturale. Un viaggio unico tra gli splendidi scenari del rifugio Casa al Giogo, la Badia di Moscheta, il rifugio I Ghiacci e, il primo fine settimana, il rifugio La Serra. Ti aspettano concerti, escursioni guidate, letture sotto gli alberi ed eventi speciali in rifugio per ritrovare il tuo tempo. Passi Musica e Parole, il 18 e 19 e dal 23 al 26 luglio. Cerca il programma completo sui canali social.

0: stanno por dentro. Nuova radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Tensione alle stelle nel Medio Oriente, forte impatto sui mercati energetici in seguito agli attacchi compiuti dai ribelli Houthi nel Mar Rosso contro alcune petroliere saudite volte a bloccare lo stretto di Bab el-Mandeb in scia al blocco dello stretto di Hormuz. Il presidente statunitense Donald Trump ha minacciato un attacco senza precedenti nei confronti dell'Iran e quella trascorsa è stata la 13ª notte di attacchi statunitensi contro la Repubblica Islamica. In risposta, i droni di Teheran questa mattina hanno colpito una base militare americana Erbil nel Kurdistan iracheno. In precedenza i missili iraniani avevano bersagliato altre basi USA in Giordania e Kuwait. E si infiamma di nuovo la Cisgiordania dopo che un palestinese è riuscito a impossessarsi dell'arma di un militare dell'esercito israeliano, ha sparato e ucciso un soldato e ferito altri tre. Immediata e dura la repressione delle forze israeliane in tre attacchi causati 4 morti e 4 feriti tra i palestinesi. Il clima di forte incertezza e il timore di prolungate interruzioni nelle forniture hanno spinto il prezzo del petrolio oltre la soglia dei $100 al barile, con il Brent in forte rialzo, innescando ieri effetti negativi su tutte le principali borse internazionali. Piazza Affari ieri ha perso quasi il 3%, oggi la borsa di Milano è in recupero di oltre mezzo punto percentuale. È cominciata alle 11 di stamattina l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto a Bologna dopo un fermo di polizia. I primi risultati confermerebbero quanto già emerso dall'attacca eseguita ieri, e cioè che i polmoni erano pieni di sangue. In attesa di scoprire con certezza le cause del decesso, si ipotizza a questo punto che l'uomo possa essere morto soffocato dal proprio liquido ematico. Si procede nell'ambito di omicidio colposo per i due poliziotti e i 4 operatori della Croce Rossa, non in qualità di indagati ma di persone iscritte nel registro per le annotazioni preliminari. Entro 90 giorni l'autopsia dovrà chiarire, secondo l'avvocato Gabriele Bordoni, legale dei due agenti, tutto quello che è ruotato attorno all'intervento dei poliziotti e sanitari e anche sulle condizioni di Fakir prima che tutto ciò accadesse. Schiaffi, pizzichi, minuti chiusi al buio in bagno per punizione sarebbero alcuni dei maltrattamenti che due educatrici di una scuola d'infanzia dell'entroterra anconetano avrebbero inflitto ai bambini tra i 3 e i 6 anni loro affidati. Le indagini, iniziate a giugno, si sono concluse con l'arresto delle due donne che ora si trovano ai domiciliari. Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento. Queste le parole di Pep Guardiola dopo il rifiuto di diventare il CT della nazionale. Per la panchina azzurra rimane favorito Andrea Pirlo, più remote le opzioni Conte e Mancini. Ora il nostro appuntamento con l'attività parlamentare.
2: Bentrovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Sport, è arrivata ieri l'approvazione della Camera alla legge di conversione del decreto in materia di sport, grandi eventi ed efficacia del documento d'identità. Il provvedimento stabilisce il quadro normativo per l'organizzazione degli Europei di calcio 2032 che l'Italia ospita insieme alla Turchia, dell'edizione 2027 dell'America's Cup, oltre a introdurre una disciplina ponte per ridurre i disagi dovuti al passaggio dalla carta d'identità cartacea a quella elettronica. Legalità e diritti. Questa settimana è proseguita la discussione generale del disegno di legge sui detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti. Grazie a questa iniziativa viene introdotta la misura alternativa della detenzione domiciliare e vengono apportate alcune modifiche al processo di recupero in linea con il dettato costituzionale e le migliori pratiche a livello internazionale. Si è svolto mercoledì in aula il question time del governo, hanno partecipato il ministro per lo sport Andrea Bodi e il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Tra gli argomenti affrontati il diritto allo sport per i giovani, la finanza locale e le spese militari. Sviluppo e coesione sociale, la commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie ha organizzato un nuovo giro di audizioni. Si sono presentati a Palazzo San Macuto i rappresentanti di Poste Italiane e della Fondazione Goffredo e Maria Bellonci che hanno riferito sulle materie di loro competenza. È andato in scena ieri presso la sala del refettorio di Palazzo San Macuto il convegno 80 anni di diritti, partecipazione e impresa femminile. All'iniziativa che celebra il ruolo delle donne nella storia repubblicana ha partecipato la vicepresidente della Camera Anna Ascani. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.
4: 81 secondi.
5: Bentornati ad 81 secondi. Sono Antonio Boccuzzi. Durante la mia attività parlamentare mi sono trovato spesso ad arginare variazioni incomprensibili, correggere, implementare il decreto 81. Siamo onesti, lo so bene, per aver visto l'espressione del volto dei discenti in molti corsi. Sentir nominare il decreto legislativo 81 del 2008 fa venire subito un po' di sonno o l'ansia da controllo della finanza. Ma se togliamo il burocratese, si tratta semplicemente della Bibbia della sicurezza sul lavoro in Italia. Il concetto alla base è molto semplice: lavorare è un diritto, tornare a casa sani e salvi a fine giornata pure. Il decreto 81 dice una cosa fondamentale: la sicurezza non è solo un pezzo di carta, ma una responsabilità condivisa dove ognuno ha il suo ruolo. Il datore di lavoro ha il compito principale, deve valutare tutti i rischi dell'azienda e scrivere il famoso DVR, documento di valutazione dei rischi. In pratica deve chiedersi cosa può andare storto qui dentro e fare di tutto per evitarlo, fornire strumenti sicuri, fare formazione, dare i DP corretti. Ma la sicurezza non è solo una cosa in capo alla direzione. Come lavoratori abbiamo dei doveri precisi: usare i dispositivi di protezione individuale, DDP, tipo caschi, scarpe antinfortunistiche o tappi per le orecchie, seguire i corsi di formazione senza prenderli come un'ora di pausa o un pisolino, segnalare subito se qualcosa non va o sembra pericoloso. Nel decreto compaiono una serie di sigle strane che incontriamo in azienda: l'RSPP, il responsabile della sicurezza, colui che pianifica la prevenzione, l'RLS, rappresentante dei lavoratori, il nostro punto di riferimento se c'è qualcosa che non va, e il medico competente, colui che ci fa le visite periodiche per vedere se siamo idonei. Il punto chiave è che il decreto 81 del 2008 non serve a riempire i faldoni di carte per evitare le multe, ma a creare un ambiente in cui nessuno debba farsi male per portare a casa lo stipendio. 81 secondi con noi, una giornata sicura per tutti.
3: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Code a tratti per traffico intenso anche in A12 tra Pisa Centro e l'allacciamento con la 15 in direzione Genova. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di lavori si segnalano code tra l'Astrassigna e Ginestra Fiorentina in direzione Mare. Sempre a causa di lavori sul raccordo Siena-Firenze, possibili rallentamenti per uno scambio di carreggiata in entrambe le direzioni tra San Casciano e l'allacciamento con la 1. Treni, si ricorda che fino alle 21 di stasera è in corso uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario, con i treni che potranno subire cancellazioni o variazioni. I servizi essenziali saranno garantiti dalle 18 alle 21. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

366 1014 094. Nova Radio ti ascolta, scrivici via WhatsApp.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ben trovati all'ascolto da Nicola De Muro. Nuova escalation in Medio Oriente. Dopo i raid degli Houthi nel Mar Rosso contro alcune navi cisterna saudite per bloccare il passaggio di Bab el Mandeb, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha risposto minacciando dure ritorsioni militari contro l'Iran, stretto alleato degli Houthi, e sempre il presidente USA promettendo la confisca dei fondi iraniani congelati per risarcire le imbarcazioni danneggiate. Nel frattempo si è conclusa la 13ª notte consecutiva di raid aerei americani sul suolo iraniano. La replica di Teheran non si è fatta attendere, presa di mira una struttura militare USA a Erbil, nel Kurdistan iracheno. Secondo i Pasdaran ci sarebbero morti e feriti tra gli americani. Tensioni sulle rotte del petrolio che pesano sulle piazze finanziarie. Il valore del petrolio si attesta sopra la soglia dei $100 al barile. Dopo i forti ribassi registrati ieri dalle borse internazionali, con Piazza Affari che aveva ceduto il 3%, la borsa di Milano mostra oggi un timido tentativo di recupero con più 0,5%. E tensioni altissime anche in Cisgiordania, dove un attacco armato condotto da un cittadino palestinese ai danni di un soldato israeliano ha provocato la morte dell'agente e il ferimento di altri 3 militari. La risposta delle forze armate di Tel Aviv è arrivata con 3 distinte operazioni sul campo che hanno causato 4 morti e 4 feriti tra la popolazione palestinese. E nuovi motivi di tensione sui mercati innescati dall'avvio oggi di nuovi dazi da parte degli Stati Uniti. Le nuove tariffe doganali, comprese tra il 10 e il 12,5%, riguardano 60 stati, tra cui l'Unione Europea, la Cina e l'India. La misura è di pari entità alle tariffe temporanee globali scadute nelle scorse ore. Pechino fa sapere che le guerre commerciali e tariffarie non sono nell'interesse di nessuna parte e non servono a nessuno. Più cauta la posizione della Commissione Europea, la quale ha evidenziato come le nuove aliquote restino per ora in linea con i tetti tariffari stabiliti dagli accordi bilaterali siglati in precedenza. Stamattina alle 11 l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto a Bologna a seguito di un intervento della polizia, evidenziata la presenza di sangue nei polmoni. Il fascicolo per omicidio colposo vede inseriti nel registro delle annotazioni preliminari, senza formale qualità di indagati, i 2 agenti e i 4 sanitari della Croce Rossa intervenuti sul posto. E per ora è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Una grande estate in musica con Music Pool. Domenica 26 luglio al Parco Mediceo di Pratolino, Peppe Servillo, Natalino Mangalavite e Javier Girotto in concerto con L'Amico di Cordoba, da Piazzolla a Jobim, dal jazz alla canzone d'autore italiana. Una linea continua tra la musica sudamericana e quella mediterranea, evidenziandone la comune anima latina. Lunedì 27 luglio al Teatro Romano di Fiesole, Bobo Rondelli e Nico Gori, Swing Tented, in concerto. La grande canzone italiana incontra lo swing, un incontro speciale tra due personalità forti e riconoscibili della scena musicale italiana, una reinterpretazione inedita e contemporanea di alcune delle pagine più raffinate della canzone italiana degli anni 50 e 60. Info e biglietti, eventi musicpool.it.

0: O variazioni. I servizi essenziali saranno garantiti dalle 18 alle 21. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
1: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: 366 1014 094. Il numero WhatsApp di Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

immagine perfetta.

0: 81 secondi.
1: Bentornati ad 81 secondi. Sono Antonio Boccuzzi. Durante la mia attività parlamentare mi sono trovato spesso ad arginare variazioni incomprensibili, correggere, implementare il decreto 81. Siamo onesti, lo so bene per aver visto l'espressione del volto dei discenti in molti corsi. Sentir nominare il decreto legislativo 81 del 2008 fa venire subito un po' di sonno o l'ansia da controllo della finanza. Ma se togliamo il burocratese, si tratta semplicemente della Bibbia della sicurezza sul lavoro in Italia. Il concetto alla base è molto semplice: lavorare è un diritto, tornare a casa sani e salvi a fine giornata pure. Il decreto 81 dice una cosa fondamentale: la sicurezza non è solo un pezzo di carta, ma una responsabilità condivisa dove ognuno ha il suo ruolo. Il datore di lavoro ha il compito principale, deve valutare tutti i rischi dell'azienda e scrivere il famoso DVR, documento di valutazione dei rischi. In pratica deve chiedersi cosa può andare storto qui dentro e fare di tutto per evitarlo, fornire strumenti sicuri, fare formazione, dare i DP corretti. Ma la sicurezza non è solo una cosa in capo alla direzione. Come lavoratori abbiamo dei doveri precisi: usare dispositivi di protezione individuale, DDP, tipo caschi, scarpe antinfortunistiche, tappi per le orecchie, seguire i corsi di formazione senza prenderli come un'ora di pausa o un pisolino, segnalare subito se qualcosa non va o sembra pericoloso. Nel decreto compaiono una serie di sigle strane che incontriamo in azienda: l'RSPP, il responsabile della sicurezza, colui che pianifica la prevenzione, l'RLS, rappresentante dei lavoratori, il nostro punto di riferimento se c'è qualcosa che non va, e il medico competente, colui che ci fa le visite periodiche per vedere se siamo idonei. Il punto chiave è che il decreto 81 del 2008 non serve a riempire i faldoni di carte per evitare le multe, ma a creare un ambiente in cui nessuno debba farsi male per portare a casa lo stipendio. 81 secondi con noi, una giornata sicura per tutti.
0: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
2: La sanità in Toscana è sempre più digitale e mette a disposizione dei cittadini un vero e proprio ecosistema di servizi online. Il fascicolo sanitario elettronico consente di consultare referti, ricette, vaccinazioni, cambiare medico e accedere alla televisita per parlare con lo specialista in una stanza virtuale. Con il CUP online si prenotano visite inserendo codice fiscale e numero di ricetta. Si possono visualizzare, spostare o disdire gli appuntamenti. La ricetta elettronica arriva via SMS, mentre con Zero Code si prenotano online prelievi e analisi, scegliendo luogo e data. Anche il buono per celiaci è digitale, grazie al borsellino elettronico. Tutti questi servizi sono disponibili anche da smartphone tramite l'app Toscana Salute, accessibile con SPID o con tessera sanitaria elettronica. Campagna di comunicazione realizzata grazie al sostegno del programma regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di un incidente al chilometro 27 si segnalano 2 km di coda tra Empoli Ovest ed Empoli in direzione Firenze. Code per traffico intenso invece in uscita alla Strassegna in direzione Mare. Treni, si ricorda che fino alle 21 di stasera è in corso uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario, con i treni che potranno subire cancellazioni o variazioni. I servizi essenziali saranno garantiti dalle 18 alle 21. Il dettaglio sui nostri canali social. Città di Firenze, a partire da oggi chiuso Ponte Aiozzi per lavori infrastrutturali, percorso alternativo per il traffico veicolare dal bypass delle Cascine del Riccio. Ulteriori dettagli sulle nostre pagine social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Il 18 e 19 e dal 23 al 26 luglio torna Passi, Musica e Parole, il Festival Lento d'Appennino. Immerso nell'area demaniale Gioco Casaglia, tra boschi secolari e fiumi, il paesaggio stesso si trasforma in un palcoscenico naturale. Un viaggio unico tra gli splendidi scenari del rifugio Casa al Giogo, la Badia di Moscheta, il rifugio I Ghiacci e, il primo fine settimana, il rifugio La Serra. Ti aspettano concerti, escursioni guidate, letture sotto gli alberi ed eventi speciali in rifugio per ritrovare il tuo tempo. Passi, Musica e Parole, il 18 e 19 e dal 23 al 26 luglio. Cerca il programma completo sui canali social.

myths.

cose quando passo da quelle parti. E mi ricordo com'era amarsi come i cani, ma non mi ricordo più, non

0: Lecce invece per un incidente al chilometro 106 e 707 km di coda tra Sarzana e Carrara in direzione Livorno. In Fipli ancora per un incidente al chilometro 10 ora risolto, 5 km di coda tra Scandicce e Ginestra Fiorentina in direzione Mare. Città di Firenze a partire da oggi chiuso Ponte Aiozzi per lavori infrastrutturali, percorso alternativo per il traffico veicolare dal bypass delle Cascine del Riccio. Ulteriori dettagli sulle nostre pagine social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

cena vi sembra un addio, ma perché? Giù da che te ne vai, rovesciando sul tavolo massale, ricorda se mai.

0: Pizza.
1: 81 secondi.
2: Bentornati ad 81 secondi. Sono Antonio Boccuzzi. Durante la mia attività parlamentare mi sono trovato spesso ad arginare variazioni incomprensibili, correggere, implementare il decreto 81. Siamo onesti, lo so bene, per aver visto l'espressione del volto dei discenti in molti corsi. Sentir nominare il decreto legislativo 81 del 2008 fa venire subito un po' di sonno o l'ansia da controllo della finanza. Ma se togliamo il burocratese, si tratta semplicemente della Bibbia della sicurezza sul lavoro in Italia. Il concetto alla base è molto semplice: lavorare è un diritto, tornare a casa sani e salvi a fine giornata pure. Il decreto 81 dice una cosa fondamentale: la sicurezza non è solo un pezzo di carta, ma una responsabilità condivisa dove ognuno ha il suo ruolo. Il datore di lavoro ha il compito principale, deve valutare tutti i rischi dell'azienda e scrivere il famoso DVR, documento di valutazione dei rischi. In pratica deve chiedersi cosa può andare storto qui dentro e fare di tutto per evitarlo, fornire strumenti sicuri, fare formazione, dare i DP corretti. Ma la sicurezza non è solo una cosa in capo alla direzione. Come lavoratori abbiamo dei doveri precisi: usare i dispositivi di protezione individuale, DP, tipo caschi, scarpe antinfortunistiche, tappi per le orecchie, seguire i corsi di formazione senza prenderli come un'ora di pausa o un pisolino, segnalare subito se qualcosa non va o sembra pericoloso. Nel decreto compaiono una serie di sigle strane che incontriamo in azienda: l'RSPP, il responsabile della sicurezza, colui che pianifica la prevenzione, l'RLS, rappresentante dei lavoratori, il nostro punto di riferimento se c'è qualcosa che non va, e medico competente, colui che ci fa le visite periodiche per vedere se siamo idonei. Il punto chiave è che il decreto 81 del 2008 non serve a riempire i faldoni di carte per evitare le multe, ma a creare un ambiente in cui nessuno debba farsi male per portare a casa lo stipendio. 81 secondi con noi, una giornata sicura per tutti.
1: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
3: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
4: Buonasera da Lorenzo Villanetti. Il conflitto in Ucraina tra violente escalation bellica e spiragli diplomatici, oggi massiccio bombardamento russo nei pressi di Kiev durante un evento organizzato da aziende impegnate nella difesa. Due missili balistici hanno causato una decina di morti e decine di feriti. Sotto attacco anche Odessa, ieri raid hanno coinvolto Sloviansk e Zaporizhia con una quindicina di feriti. Zelensky si recherà a Washington il 28 luglio per i funerali del senatore repubblicano Graham. Previsto un incontro con Trump, secondo alcune fonti stampa potrebbe in quell'occasione essere formulata una proposta di tregua da presentare a Mosca per la fine del conflitto. E sempre per i funerali di Graham sarà martedì 28 luglio a Washington anche il primo ministro israeliano Netanyahu. Con lui il presidente Trump potrebbe analizzare la situazione in Libano e quella relativa al conflitto con l'Iran, alla luce di una possibile nuova massiccia offensiva americana, come ipotizzato nelle ultime ore dallo stesso capo della Casa Bianca. L'attacco senza precedenti preannunciato da Trump ha dato seguito agli attacchi degli Houthi, stretti alleati dell'Iran, ad alcune navi cisterna dell'Arabia Saudita nello stretto di Bab el-Mandeb. Resta al centro dello scontro politico la misura contro la criminalità giovanile e le gang di strada. La premier Giorgia Meloni è tornata a ribadire la linea del governo: chi aggredisce, rapina e devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Netta la contrarietà delle opposizioni, che accusano la maggioranza di voler approvare norme punitive ai fini elettorali. La segretaria Dem, Elly Schlein, chiede di abbandonare la retorica propagandistica. Sarebbe arrivato dall'esterno il battero che avrebbe ucciso un bambino di 18 mesi in un asilo di Tropea. Il piccolo è deceduto in ospedale a Catanzaro, dove è attualmente ricoverato un altro bambino che frequenta lo stesso asilo. Altri tre, tutti con gli stessi sintomi, sono stati dimessi nel primo pomeriggio. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. Si conclude alle 21 di stasera lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario proclamato dai sindacati di base da CUB, SGB. L'agitazione è scattata ieri sempre alle 21 e ha interessato il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, di Italo e di Trenord. Stamattina era circa il 30% la quota dei treni cancellati o in ritardo. Rispettate le fasce di garanzia, l'ultima è dalle 18 alle 21. Aumento dei salari, rafforzamento delle misure di sicurezza e tutela degli apprendisti e del lavoro notturno sono le principali ragioni della protesta. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
5: In occasione della giornata mondiale della neurologia, celebrata il 22 luglio, accendiamo i riflettori sull'Alzheimer. Lo facciamo con Alessandro Padovani, past president della Società Italiana di Neurologia, al quale chiediamo subito se l'impiego recente dei biomarcatori stia cambiando i tempi della diagnosi.
0: può essere sicuramente utile nel confermare un sospetto clinico nelle persone che cominciano ad avere disturbi cognitivi, disturbi di memoria o disturbi nelle attività quotidiane. Oggi siamo certi che questi biomarcatori possono aiutare a, soprattutto nelle persone che non hanno disturbi cognitivi, individuare un profilo di rischio.
5: Che cosa possiamo dire riguardo alle nuove opportunità terapeutiche, professore?
0: Le nuove terapie, come disposto dall'AIFA recentemente, hanno certamente un effetto, è un effetto modesto e non vale per tutti. Il beneficio si trova soprattutto in alcuni pazienti con alcune caratteristiche, per cui abbiamo farmaci, probabilmente siamo all'inizio di una strada che richiederà, così come per i tumori, la combinazione di farmaci diversi.
5: È possibile prevenire l'Alzheimer e in che modo?
0: Ci sono diversi fattori che sono stati identificati tutti insieme e permetterebbero di ridurre o di posticipare la malattia di Alzheimer nel 40% dei casi. Il sonno è sicuramente uno dei fattori più importanti, perché attraverso il sonno eliminiamo alcune sostanze, tra cui l'amiloide, il sale, l'ipertensione, il controllo dei fattori di rischio cardiovascolare sono altri, sigarette no, alcol meno possibile e tanta attività fisica.
4: Ed è tutto, a più tardi.
3: Nova Radio Città Futura.
6: Community Radio.
7: Stai ascoltando Nova Radio, the best music in town.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Ovest e Monte Catini Terme in direzione Pisa. In A12 invece 8 km di coda per un incidente avvenuto al chilometro 106 e 700 tra Sarzana e Carrara in direzione Livorno. Passiamo sulla Fipili, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Scandicci ed Empoli in direzione Mare. Sulle raccordo Siena Firenze invece a causa di lavori code tra Impruneta Greve in Chianti e San Casciano in direzione Siena. Città di Firenze a partire da oggi chiuso Ponte Aiozzi per lavori infrastrutturali, percorso alternativo per il traffico veicolare dal bypass delle Cascine e del Riccio. Ulteriori dettagli sulle nostre pagine social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

estate in musica con Music Pool. Domenica 26 luglio al Parco Mediceo di Pratolino, Peppe Servillo, Natalino Mangalavite e Javier Girotto in concerto con L'Amico di Cordoba, da Piazzolla a Jobim, dal jazz alla canzone d'autore italiana. Una linea continua tra la musica sudamericana e quella mediterranea, evidenziandone la comune anima latina. Lunedì 27 luglio al Teatro Romano di Fiesole, Bobo Rondelli e Nico Gori, Swing Tented, in concerto. La grande canzone italiana incontra lo swing, un incontro speciale tra due personalità forti e riconoscibili della scena musicale italiana. Una reinterpretazione inedita e contemporanea di alcune delle pagine più raffinate della canzone italiana degli anni 50 e 60. Info e biglietti, eventi musicpool.it.

0: Thank you.
1: WhatsApp, ultime uscite su Nova Radio.

0: Night Noise.
1: Il 18 e 19 e dal 23 al 26 luglio torna Passi, Musica e Parole, il Festival Lento d'Appennino. Immerso nell'area demaniale Gioco Casaglia, tra boschi secolari e fiumi, il paesaggio stesso si trasforma in un palcoscenico naturale. Un viaggio unico tra gli splendidi scenari del rifugio Casa al Giogo, la Badia di Moscheta, il rifugio I Ghiacci e, il primo fine settimana, il rifugio La Serra. Ti aspettano concerti, escursioni guidate, letture sotto gli alberi ed eventi speciali in rifugio per ritrovare il tuo tempo. Passi, Musica e Parole, il 18 e 19 e dal 23 al 26 luglio. Cerca il programma completo sui canali social.
2: What's up? Ultime uscite su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buonasera da Lorenzo Villanetti. Il conflitto in Ucraina tra violente escalation bellica e spiragli diplomatici. Oggi massiccio bombardamento russo nei pressi di Kiev durante un evento organizzato da aziende impegnate nella difesa. Due missili balistici hanno causato una decina di morti e decine di feriti. Sotto attacco anche Odessa. Ieri raid hanno coinvolto Sloviansk e Zaporizhia con una quindicina di feriti. Zelensky si recherà a Washington il 28 luglio per i funerali del senatore repubblicano Graham. Previsto un incontro con Trump, secondo alcune fonti stampa potrebbe in quell'occasione essere formulata una proposta di tregua da presentare a Mosca per la fine del conflitto. E sempre per i funerali di Graham sarà martedì 28 luglio a Washington anche il primo ministro israeliano Netanyahu. Con lui il presidente Trump potrebbe analizzare la situazione in Libano e quella relativa al conflitto con l'Iran, alla luce di una possibile nuova massiccia offensiva americana come ipotizzato nelle ultime ore dallo stesso capo della Casa Bianca. L'attacco senza precedenti preannunciato da Trump ha dato seguito agli attacchi degli Houthi, stretti alleati dell'Iran, ad alcune navi cisterna dell'Arabia Saudita nello stretto di Bab el-Mandeb. Resta al centro dello scontro politico la misura contro la criminalità giovanile e le gang di strada. La premier Giorgia Meloni è tornata a ribadire la linea del governo: chi aggredisce, rapina e devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Netta la contrarietà delle opposizioni, che accusano la maggioranza di voler approvare norme punitive ai fini elettorali. La segretaria Dem, Elish Line, chiede di abbandonare la retorica propagandistica. Sarebbe arrivato dall'esterno il batterio che avrebbe ucciso un bambino di 18 mesi in un asilo di Tropea. Il piccolo è deceduto in ospedale a Catanzaro, dove è attualmente ricoverato un altro bambino che frequenta lo stesso asilo. Altri tre, tutti con gli stessi sintomi, sono stati dimessi nel primo pomeriggio. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. Si conclude alle 21 di stasera lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario proclamato dai sindacati di base da CUB, SGB. L'agitazione è scattata ieri sempre alle 21 e ha interessato il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, di Italo e di Trenord. Stamattina era circa il 30% la quota dei treni cancellati o in ritardo. Rispettate le fasce di garanzia, l'ultima è dalle 18 alle 21. Aumenta dei salari, rafforzamento delle misure di sicurezza e tutela degli apprendisti e del lavoro notturno sono le principali ragioni della protesta. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
2: In occasione della giornata mondiale della neurologia, celebrata il 22 luglio, accendiamo i riflettori sull'Alzheimer. Lo facciamo con Alessandro Padovani, past president della Società Italiana di Neurologia, al quale chiediamo subito se l'impiego recente dei biomarcatori stia cambiando i tempi della diagnosi.
3: Può essere sicuramente utile nel confermare un sospetto clinico nelle persone che cominciano ad avere disturbi cognitivi, disturbi di memoria o disturbi nelle attività quotidiane. Oggi siamo certi che questi biomarcatori possono aiutare a, soprattutto nelle persone che non hanno disturbi cognitivi, individuare un profilo di rischio.
2: Che cosa possiamo dire riguardo alle nuove opportunità terapeutiche, professore?
3: Le nuove terapie, come disposto dall'AIFA recentemente, hanno certamente un effetto, è un effetto modesto e non vale per tutti. Il beneficio si trova soprattutto in alcuni pazienti con alcune caratteristiche, per cui abbiamo farmaci, probabilmente siamo all'inizio di una strada che richiederà, così come per i tumori, la combinazione di farmaci diversi.
2: È possibile prevenire l'Alzheimer e in che modo?
3: Ci sono diversi fattori che sono stati identificati tutti insieme e permetterebbero di ridurre o di posticipare la malattia di Alzheimer nel 40% dei casi. Il sonno è sicuramente uno dei fattori più importanti, perché attraverso il sonno eliminiamo alcune sostanze, tra cui l'amiloide, il sale, l'ipertensione, il controllo dei fattori di rischio cardiovascolare sono altri, sigarette no, alcol meno possibile e tanta attività fisica.
1: Ed è tutto, a più tardi.

0: Ce la possiamo fare senza Gionigo? Sì, o quantomeno ci proviamo, ok? Michael Gray, bellissimo inizio. Sì, ripercorre molto le sonorità del mitico Gionigo. Però anche perché ovviamente qui c'è un certo Opolopo che collabora e ha collaborato anche con il precedente personaggio che menzioniamo spesso e volentieri, così come direi il nuovo prodotto, per iniziare in bellezza questa sera con Michael Gray. Don't want anybody. Ciao Elisa.
1: Ciao, buonasera. Un vero e proprio dream team, così è stato soprannominato appunto la produzione di Michael Gray, con la rilettura di Opolopo, fantastica, e la voce di Kelly C, che anche lei è una cantante veramente acclamata. Quindi
0: meravigliosi ritorni, attenzione, scusami se ti interrompo, ma questa sera veramente tantissimi nuovi ritorni. Questa è Jody Waters.

0: Could you turn me up? We're gonna party.
1: Quanti sono gli anni che ci separano da Jody Woodley? Lo saprei. Sinceramente la ricordo molto con gli Shalamar, quindi arriviamo veramente in un remoto veramente assurdo. Meravigliosa voce. Torna ancora. Remixata da un personaggio italiano, pensate un po', c'è anche una collaborazione italiana. Alex Di Gio.
2: È vero, un grande italiano, e lei un'icona di stile, oltre che una grandissima voce, una bellissima donna, e ne abbiamo parlato, l'abbiamo pubblicata sulla nostra pagina, quindi ormai a tutti gli effetti è una protagonista.
1: È bellissima. È bellissima anche esteticamente, e fortunatamente si è mantenuta. Save the Robots, una novità che abbiamo scoperto venerdì scorso. Ero solo, tu non c'eri.
2: La scoprirò stasera.
1: E questa sera potrai godere con noi questo nuovo prodotto, meraviglioso nuovo prodotto, Clocking for Pennies.

0: un bellissimo nuovo entusiasmante progetto che, beh, ci conquista veramente già dal primo ascolto. È incredibile questo brano.
1: È vero, è una scoperta per me stasera. Comunque ha una cifra riconoscibile, perché abbiamo delle linee di basso vere, reali, combinate poi con altri suoni. Però lui, questo produttore, è effettivamente un bassista, quindi col sinonimo di Save the Robots ci propone questa assoluta novità.
0: Meraviglioso.
1: E è novità vera, perché è uscita da poco,
0: credo il 12 giugno più o meno, quindi è decente, così come del resto è decente il prossimo brano, Step Pain.

0: Yes, they've been. Un brano veramente attuale? No, non è per niente attuale. Ripercorre molto le note degli anni 80, ma le ripresenta in maniera entusiasmante grazie al meraviglioso Snoopy. Sì, anche qui ha collaborato Snoop Doggy Dogg. È lui che ha collaborato a questa produzione di questa ragazza da 4 ottave. Insomma, la voce non indifferente.
1: Non sono poche, Steph Payne e grandi protagoniste femminili, grandi voci come questa, ma sempre con la collaborazione di Snoop Dogg. Noi proponiamo in questo periodo anche la regina del funk, che è Chaka Khan, chiaramente, che anticipa il suo 13° album, che uscirà a settembre, con questo bellissimo pezzo, Boogies in My Soul.

0: possiamo dirlo, a Firenze, come si dice a Firenze ovviamente, no? Snoopy ne da secche, perché effettivamente sta collaborando veramente con successi incredibili. Possiamo leggerli come disco dell'estate. Li metterete in spiaggia? Li ascolterete al jukebox?
1: Assolutamente sì. Questa è una miscela contagiosissima, e quindi la bellissima voce di Chaka Khan, collaborando appunto con Snoop Dogg, hanno fatto veramente qualcosa di frizzante, di qualcosa frizzante, che si ascolta veramente volentieri.
0: Così come frizzante Luca Dan.
1: Luca Danzi, auguri!
0: Il famoso Luca Danzi! Auguri Chioppo, veramente tanti auguri! Sei fortunato, hai 51 anni! Meravigliosa Chaka Khan è tornata! E questi sono nuovi, si chiamano Juicy Lemon. È un club svizzero, sì, perché nascono attraverso un club e sviluppano questa musica che diventa veramente interessante da proporre ovviamente questa sera insieme a voi.

0: tutto sommato è divertente il nostro jukebox estivo, eh? Non occorre mettere un gettone, cliccate mi piace sulla nostra pagina perché siamo anche noi social, come tutti più o meno, beh chi non lo è in questo momento. EP Connection, bellissimo brano, veramente degno di selezione. Se non siete davanti a un jukebox, comunque sintonizzatevi su Nova Radio ogni venerdì perché queste perle arrivano regolarmente.
1: EP Connection, il duo francese, però in questo momento coadiuvato dalla bellissima voce di Princess Frisia, non so se l'avete riconosciuta perché è anche lei una delle nostre protagoniste preferite, e un'altra novità, una batteria live suonata da un italiano, Federico Gucciardo, e da questo è uscito in giugno questo pezzo e anticipa l'album Keep the Star Burning, quindi una grande novità da parte di questo duo EP Connection.
0: Quindi attenderite, ok, noi saremo sicuramente attenti e proporremo sinceramente quello che sarà il meglio degli EP Connection, come stiamo facendo del resto in questo momento. Ma

0: È interessante la domanda che fa questo meraviglioso personaggio. Sono 40 anni più o meno che
1: 40 anni di attività, sì, scoperto da Stevie Wonder.
0: Penso voi. Chiede, vi è mai capitato di ripensare alla vostra vita e chiedervi cosa vi abbia portato dove siete ora? È la domanda che lui si ripete, che riesce comunque ad ottenere con una risposta sinceramente positiva, perché questo brano è veramente bellissimo. Enough is enough, meraviglioso.
1: È uno dei più longevi, no? Produttori, parolieri, musicisti statunitensi, grandi collaborazioni nella sua lunga attività, Michael Jackson soprattutto, Diana Ross, Smokey Robinson, Dion Warwick.
0: Andiamo avanti? No. Andiamo avanti, sì, nel tempo, sinceramente, perché questi sono i The Brand New Abyss, un brano che mi ha conquistato fin dal primo ascolto e che ripercorre perfettamente la linea musicale che vogliamo affrontare questa sera. E siamo a voi, One The One.

0: tale che ci ricorda molto Nile Rodgers, Bernard Edwards. E beh, insomma, loro ci hanno messo il valore aggiunto, è vero.
1: È vero, e siccome a noi piace esplorare scenari, questi scenari, appunto, i Brand New Avis si sono consacrati poi nel corso del tempo come una delle realtà più influenti nella scena AC Jazz inglese, no? Ma hanno avuto grande successo a cavallo degli anni 90, anche se forse non hanno saputo mantenere fino in fondo, ma insomma rimangono comunque una traccia fondamentale.
0: Ma perché no? Magari potrebbero anche tornare, dato che sono tornati tanti nuovi personaggi che abbiamo elencato questa sera degli anni 80. Anche lui non proprio anni 80, forse un po' più decente, ci ha conquistato con la sua prima produzione. Si ripresenta quest'anno con questo brano bellissimo, Will Downing, You're All I Need. Sì, c'è l'album, però questa sinceramente è la più bella.

esistono fortunatamente novità assolute anche di personaggi emergenti in questo periodo nel nostro ambiente musicale. Però è bello sapere che esiste ancora un tale Will Downing che si ripresenta. È bellissimo, è un brano veramente avvolgente. Comunque qualcosa di vellutato che ci consente di arrivare in conclusione. No, ancora no. Ancora no, per quanto il clima sia un attimino.

0: allegato, relegato a quello che è il finale che noi vi regaliamo regolarmente ogni venerdì.
1: The Prince of Sophisticated Soul, abbiamo detto, forse a volte l'abbiamo già detto, però questo è il suo soprannome, quanto appunto ci sentiamo di segnalare per Will Downing. Parliamo adesso invece di un collettivo musicale, un gruppo che ha una formazione non fissa ma gira intorno a musicisti e cantanti che variano. Si chiamano Mother Favorite Child e il pezzo è This Is Love.

0: This is Love, Mother's Favorite Child, è un collettivo musicale guidato dal produttore e autore statunitense Paris Martoon. E questo appunto è il singolo d'esordio, è la novità che è uscita e che noi vi proponiamo. Tra i loro brani, fra l'altro, spicca un famoso singolo, Purple Funk, non so se lo sapevi questo, che è un tributo a Prince, quindi questo lo volevo citare così per interesse personale.
1: Ok, ovviamente Purple Rain era il brano di Prince, quello più famoso, quello che
0: sì, e loro hanno
1: esaltato i cuori di tanti.
0: Hanno fatto Purple Funk, che non è niente male come proposta.
1: E così come questa, Nicole Harry. Mamma mia, che bel intro a livello Nile Rodgers e Bernard Edwards. Another Love, Brian Culberstone.

0: Another Love, la voce di Nicole Harry, che ha una forza emotiva che mescola senza sforzo tutte le influenze musicali e appunto che lei conosce. È una ragazza della Pennsylvania che aveva grandi, grandissimi sogni e che fortunatamente li ha realizzati, diventando appunto una delle più acclamate cantanti jazz. Anche una bellissima donna, fra l'altro, con delle bellissime movenze. Ho guardato il video e ne sono rimasta affascinata, quindi probabilmente la pubblicheremo. Ora vediamo un po', decideremo questa sera, ma insomma è una candidata.
1: Non è da decidere, ovviamente è un'affermazione quella che stai dicendo, perché prendete visione della nostra pagina, anche perché mettiamo spesso brani, personaggi, quello che selezioniamo, e ovviamente se volete vedere anche noi siamo bellissimi, però
0: non come lei, non come Nicole Harry, ma
1: sicuramente no. E così, non bellissimi come Opaz, un progetto musicale meraviglioso che abbiamo già attraversato nel corso dei nostri trascorsi appuntamenti, ripresentato

Mamma mia che emozione, Opaz. Ritornare in bellezza con un brano così, Because of You, featuring Ray Hayden. Ricordi, Opaz? No, non ricordi. Ok, comunque siamo arrivati in conclusione. Questo più o meno è il nostro finalino. Vabbè, finalino ve lo dedichiamo sempre sul soft, ovviamente.

0: Free Pass su Nova Radio Città Futura. Free Pass.
1: Buonasera da Lorenzo Villanetti. Il conflitto in Ucraina tra violente escalation bellica e spiragli diplomatici. Oggi massiccio bombardamento russo nei pressi di Kiev durante un evento organizzato da aziende impegnate nella difesa. Due missili balistici hanno causato una decina di morti e decine di feriti. Sotto attacco anche Odessa. Ieri raid hanno coinvolto Sloviansk e Zaporizhia con una quindicina di feriti. Zelensky si recherà a Washington il 28 luglio per i funerali del senatore repubblicano Graham. Previsto un incontro con Trump, secondo alcune fonti stampa potrebbe in quell'occasione essere formulata una proposta di tregua da presentare a Mosca per la fine del conflitto. E sempre per i funerali di Graham sarà martedì 28 luglio a Washington anche il primo ministro israeliano Netanyahu. Con lui il presidente Trump potrebbe analizzare la situazione in Libano e quella relativa al conflitto con l'Iran, alla luce di una possibile nuova massiccia offensiva americana, come ipotizzato nelle ultime ore dallo stesso capo della Casa Bianca. L'attacco senza precedenti preannunciato da Trump ha dato seguito agli attacchi degli Houthi, stretti alleati dell'Iran, ad alcune navi cisterna dell'Arabia Saudita nello stretto di Bab el-Mandeb. Resta al centro dello scontro politico la misura contro la criminalità giovanile e le gang di strada. La premier Giorgia Meloni è tornata a ribadire la linea del governo: chi aggredisce, rapina e devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Netta la contrarietà delle opposizioni, che accusano la maggioranza di voler approvare norme punitive ai fini elettorali. La segretaria Dem, Elly Schlein, chiede di abbandonare la retorica propagandistica. Sarebbe arrivato dall'esterno il battero che avrebbe ucciso un bambino di 18 mesi in un asilo di Tropea. Il piccolo è deceduto in ospedale a Catanzaro, dove è attualmente ricoverato un altro bambino che frequenta lo stesso asilo. Altri tre, tutti con gli stessi sintomi, sono stati dimessi nel primo pomeriggio. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. Si conclude alle 21 di stasera lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario proclamato dai sindacati di base da CUB, SGB. L'agitazione è scattata ieri sempre alle 21 e ha interessato il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, di Italo e di Trenord. Stamattina era circa il 30% la quota dei treni cancellati o in ritardo. Rispettate le fasce di garanzia, l'ultima è dalle 18 alle 21. Aumento dei salari, rafforzamento delle misure di sicurezza e tutela degli apprendisti e del lavoro notturno sono le principali ragioni della protesta. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
2: In occasione della giornata mondiale della neurologia, celebrata il 22 luglio, accendiamo i riflettori sull'Alzheimer. Lo facciamo con Alessandro Padovani, past president della Società Italiana di Neurologia, al quale chiediamo subito se l'impiego recente dei biomarcatori stia cambiando i tempi della diagnosi.
3: Può essere sicuramente utile nel confermare un sospetto clinico nelle persone che cominciano ad avere disturbi cognitivi, disturbi di memoria o disturbi nelle attività quotidiane. Oggi siamo certi che questi biomarcatori possono aiutare a, soprattutto nelle persone che non hanno disturbi cognitivi, individuare un profilo di rischio.
2: Che cosa possiamo dire riguardo alle nuove opportunità terapeutiche, professore?
3: Le nuove terapie, come disposto dall'AIFA recentemente, hanno certamente un effetto, è un effetto modesto e non vale per tutti. Il beneficio si trova soprattutto in alcuni pazienti con alcune caratteristiche, per cui abbiamo farmaci, probabilmente siamo all'inizio di una strada che richiederà, così come per i tumori, la combinazione di farmaci diversi.
2: È possibile prevenire l'Alzheimer e in che modo?
3: Ci sono diversi fattori che sono stati identificati tutti insieme e permetterebbero di ridurre o di posticipare la malattia di Alzheimer nel 40% dei casi. Il sonno è sicuramente uno dei fattori più importanti, perché attraverso il sonno eliminiamo alcune sostanze, tra cui l'amiloide, il sale, l'ipertensione, il controllo dei fattori di rischio cardiovascolare sono altri, sigarette no, alcol il meno possibile e tanta attività fisica.
1: Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura. Community Radio.
4: Hip Hop Selecta, il meglio dell'hip hop.

0: Hip Hop Selecta, il meglio dell'hip hop su Nova Radio.
1: Min Almania alla Palestina, Max Herod, Migalo, Samon, Sawa Sawa Sound System, man.

0: raggio di sole.
1: La complessità della memoria, direi, può essere rivelata nella sua procedura compositiva. Innanzitutto l'informazione deve essere codificata, cioè immessa in codici mnemonici registrati nel cervello. Poi immagazzinata e conservata per un periodo di tempo che varia dall'attimo all'intero arco della vita. Infine, recuperata secondo esigenze e bisogni. Ci sono inoltre due tipi di memoria. Quella a lungo termine è il contenitore di tutto ciò che si sa sul mondo e su se stessi, ed è essenzialmente illimitata. In teoria, qualunque cosa di cui si abbia esperienza, che venga immagazzinata nella memoria a lungo termine, può essere richiamata a posteriori.

Hip Hop Selecta, il meglio dell'hip hop su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze. For you suckers and punk motherfuckers.

lo scettro da duca a King Cuti, ma dopo che avrai ucciso da dietro King Cuti, non parleranno di te e diranno è morto King Cuti. Sono King Cuti, solo King Cuti.

0: Hip Hop Selecta, il meglio dell'hip hop su Nova Radio.
1: Mi ricordo, te dillo, te vas.

bandana, dai primi ponti saltati per aria, tutti i lavori saltati mio frata, fit con i conti saldati per strada, presa bene che non ci hanno catturato, genovese come nel cantautorato, poi fermo restando.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.